risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani. La tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore, fatte a pezzi da un profumo buono. Il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita. Il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra storia che non sa.

miei improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco. I tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembrerà normale.

Canzoni d'amore. Tutta la notte, senza pausa. Su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: L'amore è il significato ultimo di tutto quello che ci circonda. Non è solo una sensazione, è la verità, è la gioia che è la fonte di tutta la creazione.

0: Ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.
1: Ho messo via un po' di rumore, dicono, così si fa.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Vorrei essere una lacrima per nascere dai tuoi occhi quando piangi di gioia. Vorrei essere un respiro per accarezzare delicatamente la tua pelle. Vorrei essere un sentimento per poterti amare direttamente. Vorrei essere il tempo per far sì che ciò duri in eternità. Ti amo.

0: ancora tu qui.
1: Canzoni d'amore, dimensione suono soft.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato. Ma nella scuola quella senza i libri non ti serve a niente, perché da oggi devi stare attenta a tutta questa gente.

quando nasce un amore non è mai troppo tardi, scende come un bagliore da una stella che guardi, e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.
1: Ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Sento di averlo incontrato. Sai, hai provato quella sensazione. Ti senti come se l'avessi già visto prima, come se lo conoscessi da sempre.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del

così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non erano.

canzoni d'amore. Dimensione suono soft. I could stay away.

0: canzoni d'amore.
1: Una canzone per te. Non te lo aspettavi, eh? Invece, eccola qua. Come mi è venuta, a chi osare.

una canzone per te. Come non è vero, sei te. Ma tu non ti ci riconosci neanche. Lei è troppo chiara e tu sei già troppo grande.

0: Mercoledì 15 luglio, giro di boa del mese e anche della settimana. Che bella coincidenza, dai, che come dico sempre, scavallato il mercoledì è tutto in discesa verso il weekend, scavallata la metà di luglio è tutto in discesa verso agosto, quando probabilmente la maggior parte di noi andrà in ferie. Comunque intanto affrontiamo questa giornata. Buongiorno da Laura Buono, partendo dagli auguri. Oggi si festeggia San Bonaventura da Bagnoregio, dottore della Chiesa e secondo fondatore dell'Ordine dei Frati Migliori. Però in Sicilia, a Palermo, oggi è soprattutto il giorno di Santa Rosalia, con il celebre festino che anima tutta la città. E quindi noi intanto facciamo gli auguri a chi porta questi nomi, ma anche a chi oggi festeggia il compleanno. E vediamo un po' chi di famoso nasceva proprio di 15 luglio. Oggi facciamo gli auguri a Laura Chiatti, splendida attrice umbra che abbiamo amato al fianco di Carlo Verdone e Leonardo Pieraccioni, tanto per citare qualche film. E tanti auguri a Graziano Pellè, ex bomber della Nazionale che ha fatto sognare i tifosi tra Italia e Inghilterra. E poi tanti auguri anche a Joe Satriani, uno dei chitarristi più virtuosi della storia del rock. E nel 1606 ricordiamo che nasceva un certo Rembrandt, così ti dice qualcosa, che di virtuosismo insomma se ne intendeva parecchio, forse il più grande pittore della storia dell'arte olandese, maestro del chiaroscuro. E poi passiamo a qualche fatto storico da ricordare. Era il 15 luglio del 2006 quando veniva lanciato Twitter, il social che ha cambiato per sempre il modo di comunicare online, tra cinguetti da 140 caratteri, poi diventati 280, e un nome che oggi, dopo l'acquisto di Elon Musk, tutti conosciamo come X. Ecco, 20 anni dopo ci ritroviamo ancora tutti qui a scrivere in fretta quello che pensiamo, sperando che qualcuno lo legga prima che diventi già vecchio.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
2: Amare contiene il mare. Maree. Onde, maremoti, alti e bassi.

0: Dimensione suono soft, emozioni uniche, con i grandi classici soft e i successi di oggi.
1: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre lavori da casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: annoda Lone, ed è proprio il caso di dirlo, non sei da solo da sola perché ci sono qui io a tenerti compagnia fino alle 9, ma tra poco ci sono anche gli amici di Trebi Meteo per scoprire che altra giornata di gran caldo ci aspetta oggi, ma forse arriva anche qualche sorpresa, dovrebbe arrivare anche la pioggia, lo scopriamo insieme tra pochissimo, dai.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Gita fuori porta, ma l'orticaria non ti dà tregua? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
3: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche. Per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
4: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5. Materassimca.com. MCA Materassi da 50 anni.
5: Grande stile? C'è. Grande spazio pure. Grande autonomia e connessione? Naturalmente. Nuova grande panda, proprio tutto grande. Tranne una cosa, il prezzo. Beh, quello è piccolissimo. Solo da Autochioda, nuova Fiat grande panda può essere tua al prezzo promo netto di 19.900 euro con finanziamento. Regalati un'estate indimenticabile. Un prezzo piccolo piccolo per un'estate grande grande. Vieni a provarla da Autochioda in via Vespucci 2 a Mezzo. Autochioda. E parti alla grande.
6: Dove si va in vacanza?
7: Prima tappa Brick OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
6: E poi in viaggio?
7: No, in giardino. Con gli sconti Brick OK la vacanza ce la portiamo in casa.
6: Riposo vero?
7: Fatica zero.
6: Brick OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.
8: Brick OK, più vicino a te.
9: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
11: Papà, Giffy è per i grandi?
12: Sì, e anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
13: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
14: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
15: Ci attende un mercoledì inizialmente in prevalenza soleggiato tra Piemonte e Lombardia. Solo la possibilità tra pomeriggio e sera di qualche temporale sparso a partire da Alpi e Prealpi, ma in parziale sconfinamento fin verso le pianure. Calde d'afa molto intensi, con punte roventi, valori infatti che a Milano e a Torino sfiereranno anche i 36-37 gradi. Nel corso della giornata di giovedì continuerà a splendere il sole. Per tutti i dettagli precisi scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzali.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

Come nei film, infatti questo brano ci fa sognare come quando guardiamo un film romantico. Eros Ramazzotti insieme a Max Pezzali su Dimensione Suono Soft. Tra poco, primo appuntamento Good Life di questa mattinata insieme, in cui faremo un po' di decluttering, cioè ripuliremo un po' non solo casa, non solo gli armadi, ma anche i nostri pensieri, perché fare decluttering ha molto più significato di quanto possiamo immaginare.

per te il sorriso degli umani, è per te un'aranciata fresca, per te lo scodinzolo dei cani, è per te il colore delle foglie, la forma strana delle nuvole, è per te il succo delle mele, è per te il rosso delle fragole, è

profumo delle stelle, per te il miele e la farina, e per te il sabato nel centro, le 8 di mattina, e per te la voce dei cantanti, la penna dei poeti.

0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Stamattina proviamo a sperimentare insieme un paradosso psicologico meraviglioso. Allora, partiamo dal dire che l'atto di donare genera più felicità in chi dà rispetto a chi riceve. E questo è il punto di partenza. E allora proviamo a fare del decluttering materiale e mentale, regalandoci la leggerezza dell'essenziale, cioè apriamo i nostri armadi, i nostri cassetti e selezioniamo un oggetto che può essere un libro, un abito, qualsiasi cosa che non usiamo più ma che è ancora ovviamente in ottime condizioni, e doniamola a qualcuno, a un amico che lo apprezzerà, ad un'associazione, anche a uno sconosciuto, perché no? Ecco, questa buona pratica green allunga sia il ciclo di vita degli oggetti, quindi riduce di fatto gli sprechi e l'impatto ambientale legato alla produzione di massa, ma il vero beneficio è un altro, è interiore, cioè liberarsi del superfluo per donarlo agli altri svuota sì gli spazi fisici e di riflesso ripulisce però anche i nostri pensieri. E inoltre la neuroscienza dimostra che l'altruismo spontaneo attiva l'area cerebrale della gratificazione, quindi rilascia ossitocina e riduce la pressione sanguigna, quindi ci fa star bene. Ecco, allora ricordiamoci che la vera ricchezza non risiede in ciò che accumuliamo gelosamente, ma nella nostra capacità di condividere e lasciare andare. E se ti è piaciuto questo contenuto lo puoi anche condividere, perché lo trovi su dimensionesonosoft.it insieme a tante altre notizie green, ricette e curiosità legate al tuo benessere e relax.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Cosa?
1: Ho davanti, non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace, non riesco a capire.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento. Non c'è niente da capire, basta sedersi ed ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento

0: Lucio Dalla con Cara su Dimensione Suonosoft, anche se il titolo originale di questo pezzo era un altro, Dialettica dell'immaginario. Secondo me è un titolo bellissimo, però forse un po' troppo complicato e quindi per renderlo più accessibile a tutti è stato poi cambiato. Però secondo me rendeva bene l'immagine di questo pezzo, cioè Dialettica dell'immaginario spiega bene che questo pezzo racconta di una sorta di viaggio mentale ed è un monologo interiore sui meccanismi del desiderio e dell'amore che abbiamo appena riascoltato qui su Dimensione Suonosoft, mentre tra poco ascolteremo insieme le ultime notizie con la redazione.
1: Ci sono cose che vorresti tornassero.
2: Come le vacanze.
1: O un bel vantaggio.
2: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
5: Sempre informati con Dimensione Suonosoft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Una buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Consegne interrotte per il caldo, adeguamenti retributivi, giro sciopero dei rider, tranne quelli assunti di Just Eat. A Milano, Torino, Bologna, app spente, domani tavolo al Ministero del Lavoro. Saranno 7 oggi le città da bollino rosso per l'ondata di calore che sta interessando l'Italia. Giovedì saliranno a 15. Oggi ci sono anche Bologna, Brescia e Torino e per oggi allerta gialla per rischio temporali su Veneto e su gran parte di Emilia-Romagna. Andiamo a Cremona. Un 11enne è stato lasciato chiuso in macchina nel parcheggio di un supermercato per 40 minuti dalla madre a oltre 35 gradi, salvato da un passante che ha chiamato la polizia e la donna è stata denunciata. Lo sport e il calcio. Cristiano Giuntoli, nuovo direttore sportivo dell'Atalanta, conferenza stampa di presentazione, ha ringraziato soprattutto la società. Mondiali di calcio. Spagna in finale, ha battuto la Francia 2-0, questa sera Inghilterra-Argentina. Legge elettorale, maggioranza battuta alla Camera sulle preferenze, emendamento bocciato per un solo voto, a scrutinio segreto, 30 i franchi tiratori. E tutto, ci risentiamo tra un'ora.
0: E proseguiamo piano piano questa sveglia di mercoledì 15 luglio, giro di boa di questo mese su Dimensione Suonosoft. E iniziamo questa nuova ora con una notizia curiosa, perché a Milano basta davvero poco per fermare la metropolitana. Un guasto? No, non in questo caso. Uno sciopero? Neanche. Questa volta il protagonista, te lo dico, è stato un gatto. Cioè è successo ieri sulla linea gialla alla fermata Crocetta. Alcuni passeggeri hanno notato un gatto che passeggiava tranquillamente sui binari e hanno ovviamente dato subito l'allarme. A quel punto è scattata tutta la procedura di sicurezza, quindi corrente disattivata, treni fermi, vigili del fuoco al lavoro per cercare questo piccolo esploratore. E sai qual è stato il colpo di scena? Del gatto alla fine non c'era più nessuna traccia, sparito, come sanno fare solamente i gatti, cioè arrivano quando vogliono e se ne vanno quando decidono loro e lasciano tutti a chiedersi dove siano finiti. Certo, per chi era in ritardo al lavoro magari non è stata la notizia più simpatica della giornata, però è anche bello, no, pensare che si sia fermata una linea della metro per permettere ad un gatto di salvarsi, cioè per mettere al primo posto la sicurezza di un animale. Ecco perché in questa città che va sempre di corsa, per qualche minuto ci si è fermati anche per un gatto, e questo gatto, che chissà adesso dove sarà, non si è ovviamente minimamente reso conto di aver creato questo panico, però adesso speriamo stia bene e tutto è ritornato poi nella norma in pochi minuti, quindi tutto è bene, quel che finisce bene.
5: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suonosoft.
7: L'amore è per definizione un dono non meritato, anzi l'essere amati senza merito è la prova del vero amore.

Chitarra acustica. Cassa. Archi. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. E ciao!

0: meraviglioso.
1: È sempre bellissimo riascoltare questo pezzo dei Lucas Graham, un pezzo molto molto potente, Seven Years su Dimensione Sono Soft, così come è bello poter riascoltare tra poco gli amici di Trebi Meteo per capire un po' che nuova giornata ci aspetta ed affrontarla al meglio.
2: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le Stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank, e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: C'è chi vede un'auto e chi vede una storia che sta per iniziare.
5: Un viaggio, una scelta, un momento che cambia tutto.
4: Da oltre 40 anni Parisi Group non vende solo automobili, ascolta persone, costruisce fiducia, accompagna decisioni importanti.
5: Auto nuove e usate, officina, assicurazioni e noleggio a lungo termine. Tutto in un unico gruppo. Tutto fatto con competenza.
4: Parisi Group. A Monza, Cinisello e Concorezzo.
5: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
6: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
8: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
9: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
10: Info e sedi su Renord.com.
11: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
12: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
13: Da Denikar, il futuro è già qui. Con 4 nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
12: EMC,
13: SUV, van e fuoristrada.
12: Photon,
13: i solidi pick-up.
12: Maxus,
13: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
12: Shangan,
13: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
14: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
15: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
14: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
15: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
14: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
15: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
16: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie alle DAP display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
17: Da Lombarda Motori,
0: Strada Provinciale Monza Melzo 13, Civico 88, Concorrezzo.
17: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
18: Non chiamatela solo auto, la nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana. Molto più di una berlina compatta, è la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super, da 109 euro al mese inizia a pagarla nel 2027. Tanfisso 5,99, TAE GOTTE 55%. Inutile raccontarlo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI, sali a bordo del futuro. Info su mocautogroup.com.
19: Non voglio essere fritto!
20: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
19: E gli altri?
20: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
21: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
22: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
23: Ci attende un mercoledì inizialmente in prevalenza soleggiato tra Piemonte e Lombardia. Solo la possibilità tra pomeriggio e sera di qualche temporale sparso a partire da Alpi e Prealpi, ma in parziale sconfinamento fin verso le pianure. Calde d'afa molto intensi, con punte roventi, valori infatti che a Milano e a Torino sfiereranno anche i 36-37 gradi. Nel corso della giornata di giovedì continuerà a splendere il sole. Per tutti i dettagli precisi scaricate l'app gratuita di Trevi Meteo.

0: Dimensione suono soft. I più grandi successi soft di ieri e di oggi.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre

0: Golpe di Giorgia su Dimensione Suono Soft. Giorgia, che anche tramite i social ci fa sapere che è ufficialmente partita per il suo G-Summer Tour, quindi il tour che la porterà in giro per l'Italia quest'estate, aspettando poi di rivederla anche in autunno per il G-Last Call, con una serata evento finale che si terrà proprio a Milano, all'Unipol Dome, il 3 ottobre.
1: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft, Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio.

0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Con questo caldo viene spontaneo pensare che la soluzione migliore per idratarsi sia avere sempre una bottiglia d'acqua in mano. E sicuramente è così, cioè bere è fondamentale, però gli esperti ci dicono una cosa interessante. Quando il termometro supera i 35 gradi, l'acqua da sola non basta più. Cioè una parte dell'idratazione deve arrivare anche da quello che mettiamo nel piatto. E infatti i veri campioni dell'estate non sono solamente gelati, ma anche i cetrioli, le zucchine, i pomodori, il melone e soprattutto l'anguria, che sono tutti alimenti ricchissimi d'acqua e che aiutano anche a reintegrare quei sali minerali che perdiamo sudando. E poi c'è un altro dettaglio che forse molti ignoriamo: bere un litro d'acqua tutto in una volta non è la strategia migliore, te lo dico. È molto meglio idratarsi a piccoli sorsi durante tutta la giornata. È un po' come quando si innaffia una pianta: se versiamo tutta l'acqua in un colpo, una parte se ne va; se invece la dosiamo, il terreno la assorbe meglio, ecco. E occhio anche ai falsi amici dell'estate, poi, perché l'aperitivo ghiacciato sì dà una bella sensazione di freschezza, però l'alcol favorisce la disidratazione. Anche le grigliate super abbondanti a pranzo non è che siano proprio l'ideale in estate, perché il corpo deve lavorare di più per digerirle e quindi produce ancora più calore. Insomma, per affrontare queste giornate tropicali, forse il vero supereroe non è il condizionatore, ma è una bella fetta d'anguria, qualche pomodoro, un cetriolo bello fresco e una borraccia da svuotare con calma e non tutta ad un fiato. Quindi adesso sappiamo il segreto vero per affrontare queste giornate di caldo.
1: Dimensione Suono Soft.

0: One su Dimensione Solo Soft degli U2, che starebbero registrando un nuovo album che viene descritto come rumoroso ed energico. Queste sono le uniche anticipazioni che abbiamo, non sappiamo altro se non che dovrebbe uscire a breve in autunno, però non c'è ancora nessuna certezza, sono solo voci che circolano e quindi ci tocca aspettare, mentre non dobbiamo più aspettare per ascoltare le news perché vedo già la redazione pronta.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
6: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
7: Eh già.
8: E poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
6: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
9: Sara sorride per la qualità, Luca per la gentilezza e la convenienza e Lucia sorride per i progetti che sostengono le donne. Dai, sogni vostro sorriso, racconta di noi. Gigi sorride perché ora Inse è vicina a casa sua, a Codogno in Viale Guglielmo Marconi 21/F. E questo sabato fai anche tu la spesa lì, la colazione te la offre Inse.
10: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare, fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi. Come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
11: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano per tutto il mese di luglio. Nuova Polo Young e tu a €18.900 chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari visita autorigoldi.it. Autorigoldi a Milano dal 1906.
12: Ciao Sara.
13: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
12: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
13: Wow, e i costi?
12: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a €50.000, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800-800-747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
14: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
15: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
16: Buona giornata dalla redazione, buon mercoledì da Fabrizio Gaias. Consegne interrotte per il caldo e adeguamenti retributivi. Oggi lo sciopero dei rider a Milano, Torino, Bologna. Domani tavolo al Ministero del Lavoro. Ondate di calore, oggi Bologna, Brescia e Torino da bollino rosso. Cremona, un undicenne è stato lasciato chiuso in macchina nel parcheggio di un supermercato per 40 minuti dalla madre a oltre 35 gradi, salvato da un passante che ha chiamato la polizia. La donna è stata denunciata. Dopo 7 ore di camera di consiglio a Busto Arsizio e ergastolo per Andrea Mostoni per l'omicidio di Vasilika Potinku, la escort trovata senza vita il 25 maggio dello scorso anno a Legnano. La bolletta della Tari si alleggerisce a Milano. Il comune ha approvato le nuove tariffe che vengono ridotte del 3% rispetto al 2025, il risultato possibile grazie al contrasto dell'evasione. Mondiali di calcio, Spagna in finale ha battuto la Francia 2-0, questa sera Inghilterra-Argentina. Legge elettorale, maggioranza battuta alla Camera sulle preferenze, emendamento bocciato per un solo voto a scrutinio segreto, 30 franchi tiratori. È tutto, ci risentiamo tra circa un'ora.
0: E siamo pronti ad iniziare la terza e ultima ora di Sveglia Insieme qui su Dimensione Suono Soft. Ciao da Laura Buono. E la iniziamo con una notizia che farà sorridere molti automobilisti milanesi, secondo me, perché da questa settimana 10 autovelox fissi qui in città sono stati spenti. Attenzione però, perché questo non vuol dire via libera sull'acceleratore, non c'è da festeggiare, no, bisogna sempre andare piano. Comunque lo stop riguarda gli apparecchi più datati che dovranno essere sostituiti per adeguarsi alle nuove regole sull'omologazione. e tra quelli spenti ci sono anche autovelox molto conosciuti, tipo quelli di Viale Monteceneri e Viale Serra, però altri, quelli di nuova generazione, continuano a funzionare regolarmente in diverse zone della città, per cui tocca andare piano. E comunque questa è una di quelle notizie che riaprono il dibattito di sempre, cioè le autovelox servono a fare cassa oppure servono davvero a rendere le strade più sicure? Ognuno ovviamente ha la sua teoria, soprattutto dopo aver trovato magari una bella multa nella cassetta delle poste. La verità però è che al di là di quali apparecchi siano accesi o quali spenti, il limite di velocità non cambia e forse il navigatore più utile resta sempre il buon senso, no? Quello che ci ricorda che arrivare 2 minuti dopo è decisamente meglio che non arrivare affatto. Quindi cerchiamo di essere bravi alla guida, cerchiamo di rispettare le regole.
9: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
4: Io non so tacere quando in me è il cuore a parlare.

0: Adele su Dimensione Suono Soft con Rolling in the Deep, che letteralmente vuol dire rotolare nell'abisso, e ci fa bene imparare nuove parole, nuovi termini, nuove lingue in generale. E tra pochissimo nell'appuntamento Good Life ti spiego perché mantiene il cervello giovane anche quando abbiamo passato una certa età. Non fa niente, imparare nuove lingue è un atto di proprio allenamento per il nostro cervello che ci fa bene.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già.
5: E poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
6: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
7: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
8: Saldi? No! Dacci 4 divani! Super saldi fino al 60%! Su divani, poltrone relax, letti e materassi! E incredibili offerte sui prodotti in pronta consegna! Vieni a scoprire il nostro nuovo showroom e il nuovissimo reparto con le super occasioni. Prezzi imperdibili ma con la garanzia della qualità C4. Approfitta dei saldi al 60% con finanziamento a interessi zero e paghi da gennaio 2027. C4 Divani è a Villa Cortese sulla provinciale Legnano in Veruno.
9: C4 Divani da vivere.
8: C4.it.
10: C'è chi vede un'auto e chi vede una storia che sta per iniziare.
11: Un viaggio, una scelta, un momento che cambia tutto.
10: Da oltre 40 anni Parisi Group non vende solo automobili, ascolta persone, costruisce fiducia, accompagna decisioni importanti.
11: Auto nuove usate, officina, assicurazioni e noleggio a lungo termine. Tutto in un unico gruppo, tutto fatto con competenza.
10: Parisi Group, a Monza, Cinisello e Concorezzo.
11: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
12: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
13: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
14: Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
12: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
15: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
16: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale. Info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
17: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
18: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
19: Da Denikar, il futuro è già qui, con 4 nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
18: EMC,
19: SUV, van e fuoristrada.
18: Photon,
19: i solidi pick-up.
18: Maxus,
19: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
18: Shangan,
19: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
20: Dimensione suono soft.
21: Staccate la corrente.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

0: allenare il fisico è fondamentale, lo diciamo spesso, ma anche allenare la mente è un atto importante, e quindi c'è chi fa cruciverba, chi si allena col sudoku, chi scarica l'ennesima app sul telefono per tenere in forma la mente. Però c'è un allenamento ancora più efficace, te lo dico, che è imparare una nuova lingua. Una ricerca presentata proprio in questi giorni infatti ha scoperto una cosa davvero curiosa: parlare più lingue è associato a un cervello biologicamente più giovane, e i numeri fanno impressione. Cioè, è venuto fuori che chi parla due lingue avrebbe un cervello più giovane, così tra virgolette, di circa 6 anni, chi ne conosce 3 di 7, chi arriva a 4 lingue potrebbe guadagnare addirittura fino a 13 anni di cervello più giovane. Però la notizia migliore secondo me è un'altra, perché certo iniziare da bambini dà i benefici sicuramente maggiori, ma questo non significa che da adulti sia troppo tardi. Cioè, possiamo iniziare quando vogliamo. Ogni volta che ci mettiamo lì a imparare nuove parole, nuove regole, nuovi suoni, il nostro cervello si mette al lavoro, crea connessioni, si allena, e quindi poi stiamo meglio. E forse questa è anche una bella scusa per smettere di dire: no, sai, scusa, è troppo tardi per me per iniziare a parlare inglese. Non è vero, oppure lo spagnolo, il francese, il coreano, insomma quello che vogliamo, non cambia a seconda di quale lingua scegliamo. Però magari all'inizio ci incastriamo con i verbi, sbagliamo la pronuncia, facciamo qualche figuraccia, però a quanto pare il nostro cervello ci sta silenziosamente ringraziando, perché staremo ben meglio. Quindi questo è il momento, secondo me, anche in vista dell'estate, magari di qualche viaggio, per imparare una nuova lingua, per mettersi lì a studiare, perché non è mai troppo tardi.
1: Dimensione suono soft.

0: e diamo un senso alla fine di queste tre ore di Sveglia Insieme. Lo facciamo grazie a Vasco Rossi, che un senso lo dà sempre con la sua musica, e questo era proprio un senso che abbiamo riascoltato qui su Dimensione. Sono Soft, brano bellissimo per chiudere queste tre ore di Sveglia, quindi tra poco ci salutiamo.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: Dai, ce l'abbiamo fatta. Tutti questi versi per dire solamente abbiamo terminato queste tre ore di Sveglia Insieme, spero nel miglior modo possibile. Spero che adesso tu sia pronto, sia pronta ad affrontare il resto della mattinata, ma comunque non ti lasciamo da solo da sola. C'è sempre qualcuno qui a tenerti compagnia, e nello specifico adesso arriva la simpatia di Francesco Cavuoto fino alle 13. E allora ti lascio con lui, ti auguro uno splendido mercoledì e noi, se vuoi, ci risentiamo domani, che è giovedì, eh? Su questo non ci piove, anche se la pioggia sta arrivando. Comunque speriamo arrivi anche un po' di fresco. Noi ci sentiamo domani, come sempre, tra le 6 e le 9, se hai la sveglia presto e ti va di ascoltare Dimensione Suono Soft. Ciao da Laura Buono, buon proseguimento di giornata.
3: Sara sorride per la qualità, Luca per la gentilezza e la convenienza e Lucia sorride per i progetti che sostengono le donne. Da IS ogni vostro sorriso racconta di noi. Gigi sorride perché ora IS è vicina a casa sua, a Codogno in Viale Guglielmo Marconi 21/F. E questo sabato fai anche tu la spesa lì. La colazione te la offre IS.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione? Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
6: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
7: L'afa è insopportabile. Rinfrescati con le promo di Denicar.
8: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
7: Qualche esempio?
8: Fiat Pandina da 12.490 euro.
7: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
8: Peugeot 208 da 17.990.
7: Opel Corsa YS 100 cavalli da 14.990.
8: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
7: Info su denicar.it.
9: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
10: Una buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Buon mercoledì. Saranno 7 oggi le città da bollino rosso per l'ondata di calore che sta interessando l'Italia. Ci sono anche Bologna, Brescia e Torino. Domani saliranno a 15 e per oggi allerta gialla per rischio temporali su Veneto e su gran parte dell'Emilia Romagna. Ieri chicchi di grandine giganti e forte vento sulle valli bergamasche. Il pestaggio antisemita in strada. Nel marzo scorso a Milano, chiusura indagini, indagato Sacchi, il rapper di San Siro. Ai domiciliari un pugile dilettante, vittime due ragazzi argentini. Dopo 7 ore di camera di consiglio, ergastolo a Busto Arsizio per Andrea Mostoni per l'omicidio di Vasilì Capotincula. Escort trovata senza vita il 25 maggio dello scorso anno a Legnano. La bolletta della Tari si alleggerisce. A Milano il Comune ha approvato le nuove tariffe, che vengono ridotte del 3% rispetto al 2025, un risultato possibile grazie al contrasto dell'evasione. Un derby di calcio, Spagna in finale, ha battuto la Francia 2-0, questa sera Inghilterra-Argentina. Legge elettorale, maggioranza battuta alla Camera sulle preferenze, emendamento bocciato per un solo voto a scrutinio segreto, 30 i franchi tiratori, sulla sicurezza nuova stretta su Movida e Maranza. E tutto, ci ritroviamo tra circa un'ora.
11: Mercoledì, metà settimana, dai che abbiamo scollinato, come dicono i runner quando sono arrivati a metà percorso. Anche noi in questa settimana siamo arrivati a metà percorso. Con me le prossime 4 ore, Good Life, Segreti in Tavola e poi Travel Experience, le grandi voci del cinema, la nostra informazione, la nostra playlist, un successo dietro l'altro. C'è tutto, possiamo iniziare, allora via allo start, si parte.
12: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
13: Amore è guardarlo negli occhi e capire che ti sta dicendo qualcosa anche se in realtà non ha detto una parola.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Negramaro con l'immenso Dimensione Suono Soft. Una buona giornata da Francesco Cavuoto in questo mercoledì 15 luglio. Cuore della settimana, cuore del mese. Che armonia in tutti questi numeri. Tra poco ritorniamo con Travel Experience, Beppe Pellegrino.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: È il giorno della partita di tuo figlio, ma la sua orticaria torna a farsi sentire? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla vostra giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggi attentamente il foglio illustrativo indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
3: C'è chi vede un'auto e chi vede una storia che sta per iniziare.
4: Un viaggio, una scelta, un momento che cambia tutto.
3: Da oltre 40 anni Parisi Group non vende solo automobili. Ascolta persone, costruisce fiducia, accompagna decisioni importanti.
4: Auto nuove usate, officina, assicurazioni e noleggio a lungo termine. Tutto in un unico gruppo. Tutto fatto con competenza.
3: Parisi Group. A Monza, Cinisello e Concorezzo.
5: Parisi Group. Il nostro passato per guidare il futuro.
6: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza.
7: L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
8: Il fuoco è imprevedibile, la sicurezza no. Per questo GDS da 35 anni è in prima linea per proteggere aziende, edifici e persone con impianti antincendio, assistenza rapida e formazione certificata. GDS, da 35 anni, la tua tutela è efficace contro il fuoco. Alissone in via del Commercio 2, gdsantincendio.it.
9: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
10: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
9: Qualche esempio?
10: Fiat Pandina da 12.490 euro.
9: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
10: Peugeot 208 da 17.990.
9: Opel Corsa YS 100 cavalli da 14.990.
10: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
9: Info su denicar.it.
11: Chiudi gli occhi, ascolta il mare. Senti nella freschezza.
12: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
13: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
12: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
13: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
12: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
14: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro e puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
15: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie alle DAP display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
16: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorezzo.
17: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
18: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
19: Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
17: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5I. Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
20: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
21: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale. Info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
22: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
23: Hai fame?
24: Sì.
23: Molta?
24: No.
23: Hai voglia di uno sfizio?
24: Sì.
23: Fritto?
24: No.
23: Croccante?
24: Sì.
23: Dici sempre sì e no?
24: Sì.
23: Sì e no Fiorentini?
24: Sì.
25: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
26: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Bogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info, gruppozaffiro.it.
27: Dimensione Suono Soft.

0: Si chiama Luna. Lui è Gianni Togni. Nella mattinata di Dimensione Suono Soft. Ancora una buona giornata da Francesco Cavuoto. Questa è la radio del benessere e la radio dei viaggi. Beppone, Beppone, portaci con te.
1: Travel Experience. Storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Tuffo nella memoria, tuffo nel passato. Oggi vi porto in Canada, esattamente nel Parco Nazionale del Banff, che dà l'impressione di essere finito dentro una cartolina, questo paesaggio appena arrivi. Invece no, è la realtà. I laghi color smeraldo, le montagne immense e foreste che sembrano non avere fine. Ti basta alzare lo sguardo per capire perché questo sia il parco nazionale più antico del Canada. Tutto bello. E poi c'è una curiosità. I laghi hanno quel colore incredibile grazie a finissime particelle di roccia trasparente dei ghiacciai. Pensate, bianca, quindi sul fondo sembra di essere, di fare il bagno nella vasca, tutto bianco. E riflette la luce in modo particolare. Immaginate, vasca da bagno, acqua calda, fredda, trasparente, luce che riflette, bellissimo. Qui puoi camminare lungo i sentieri e sentire il rumore dell'acqua, degli alberi che sono mossi da quel venticello bellissimo che ti fa stare bene bene. E vabbè, poi ci vuole anche un po' di fortuna, perché in questo parco si possono avvistare i cervi, le alce e anche gli orsi, e qui dobbiamo essere un po' attenti, sempre mantenendo le dovute distanze da tutti questi animali, perché andiamo a invadere casa loro. La dimostrazione di quanto questo ambiente sia ancora selvaggio e perfettamente conservato è che loro si avvicinano. Una sensazione che rende ogni escursione ancora più emozionante. In un posto così ci si sente piccoli, piccoli, piccoli, ma questa volta in senso positivo, perché tutto è immenso. Alberi, laghi, acqua, animali. È uno di quei paesaggi che ricordano quanto la natura riesce ancora a sorprenderci, perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio.
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: con Harry Styles si chiude la nostra prima ora in questo mercoledì mattina. Una buona giornata dalla Radio del Benessere. Tra poco le ultime notizie e poi si riparte con l'ora delle Good Life.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
6: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare, fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi, come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
7: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano per tutto il mese di luglio. Nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari visita autorigoldi.it. Autorigoldi! A Milano dal 1906.
8: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Vogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
9: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
10: Buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Oggi lo sciopero dei rider a Milano, Torino, Bologna. Sul tavolo consegne interrotte per il caldo e adeguamenti retributivi. A Milano un corteo in bici è previsto alle 18. Dopo 7 ore di camera di consiglio, abuso Arsizio ergastolo per Andrea Mostoni per l'omicidio di Vasilij Kapotinkou, la escort trovata senza vita il 25 maggio dello scorso anno a Legnano. Andiamo a Cremona. Un undicenne è stato lasciato chiuso in macchina nel parcheggio di un supermercato per 40 minuti dalla madre a oltre 35 gradi, salvato da un passante che ha chiamato la polizia. La donna è stata denunciata. La bolletta della Tari si alleggerisce a Milano. Il comune ha approvato le nuove tariffe che vengono ridotte del 3% rispetto al 2025, risultato possibile grazie al contrasto dell'evasione. I modelli di calcio, Spagna in finale, ha battuto la Francia 2-0, questa sera Inghilterra, Argentina. Ponte Morandi, domani la prima sentenza contro gli ex vertici di Autostrade, Spea e dirigenti del Ministero delle Infrastrutture, le scuse di Autostrade 8 anni dopo il crollo. È tutto, ci ritroviamo tra circa un'ora.
0: Ma te l'immagini se mentre aspetti il tuo turno dal barbiere, invece di guardare il telefono, ti mettessi a cantare con gli altri clienti? Sembra una cosa folle. E qua questa tra poco, insomma, la spieghiamo, cerchiamo di capire che cosa significa all'interno delle nostre Good Life. Si riparte verso un'ora fatta di musica, che musica, con Anche per te di Lucio Battisti e poi tanti altri successi faranno capolino in quest'ora. Vittorio Guerrieri, voce italiana di Ben Stiller, ci racconta e ci dedica un dolce aforisma d'amore.
11: Parole, canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
12: Ci si innamora così, cercando nella persona amata il punto a nessuno rilevato, che è dato in dono a chi scruta, ascolta con amore. Ci si innamora da vicino, ma non troppo. Ci si innamora da un angolo acuto, un poco in disparte in una stanza, presso una tavolata, seduto su un gradino mentre gli altri ballano.

0: Take care. Rebecca Ferguson, Glitter and Gold, Dimensione, suono soft. Tra poco andiamo dal barbiere e invece di guardare il telefono o leggere il giornale, cantiamo insieme a tutti gli altri clienti. Good life.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami, scelta da te.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
5: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
6: Info e sedi su Renord.com.
7: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
8: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
10: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
11: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale. Info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
12: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
13: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
14: C'è chi vede un'auto e chi vede una storia che sta per iniziare.
15: Un viaggio, una scelta, un momento che cambia tutto.
14: Da oltre 40 anni Parisi Group non vende solo automobili, ascolta persone, costruisce fiducia, accompagna decisioni importanti.
15: Auto nuove e usate, officina, assicurazioni e noleggio a lungo termine. Tutto in un unico gruppo, tutto fatto con competenza.
14: Parisi Group, a Monza, Cinisello e Concorezzo.
15: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
16: Saldi? No! Dacci 4 divani, super saldi fino al 60%. Su divani, poltrone relax, letti e materassi. E incredibili offerte sui prodotti in pronta consegna. Vieni a scoprire il nostro nuovo showroom e il nuovissimo reparto con le super occasioni. Prezzi imperdibili ma con la garanzia della qualità C4. Approfitta dei saldi al 60% con finanziamento a interessi zero e paghi da gennaio 2027. C4 Divani è a Villa Cortese, sulla provinciale Legnano in Veruno.
17: C4 Divani da vivere.
16: C4.it.
17: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
18: Da Denikar, il futuro è già qui, con quattro nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
17: EMC,
18: SUV, van e fuoristrada.
17: Photon,
18: i solidi pick-up.
17: Maxus,
18: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
17: Shangan,
18: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
19: Ciao patatina!
20: Ciao patatino!
19: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
20: E cioè?
19: Buona, ma non fritta.
20: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
21: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
22: Dimensione suono soft.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft. Ho visto

Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono soft.

0: immagina, sei dal barbiere, invece di guardare le riviste per passare il tempo, per ingannare il tempo, invece di guardare il cellulare, prendi e ti metti a cantare insieme a tutti gli altri clienti. Sembra una scena di un film, no? E invece succedeva per davvero tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. Negli Stati Uniti i barbieri erano molto più di un posto dove farsi sistemare barba e capelli, erano luoghi dove si chiacchierava, si rideva e qualche volta si cantava. E da quelle attese è nato perfino un genere musicale, si chiama barbershop. Quattro voci, nessuno strumento, solo armonie. Una fa la melodia, l'altra se lo tenga. E le altre costruiscono tutto il resto. Ed è sorprendente sentire quanto possa essere pieno il suono di quattro persone che respirano e cantano tutte insieme. E la cosa che mi colpisce di più di tutta questa storia è però un'altra. Oggi, quando aspettiamo per soli 5 minuti, tiriamo fuori subito il cellulare. Loro invece tiravano fuori la voce. E forse avevano capito qualcosa che ogni tanto noi dimentichiamo. Cantare insieme crea un legame speciale. Gli studi infatti lo raccontano che quando un gruppo canta all'unisono succede qualcosa di molto curioso. Il respiro tende a sincronizzarsi, anche il battito cardiaco in parte segue lo stesso ritmo. È come se per qualche minuto le persone trovassero una frequenza comune. E non serve assolutamente essere intonati, anzi, le serate più divertenti sono spesso quelle in cui qualcuno stecca clamorosamente e ridono tutti. Forse il canto alla fine non è nato per fare spettacolo, è nato per farci sentire meno soli. Allora oggi prova questa cosa, te lo dice zio Frank. Metti una canzone che conoscono tutti, cantala in macchina, a casa, con gli amici, con i tuoi figli, perché ci sono momenti in cui una sola voce è bella, ma quattro voci insieme riescono a fare qualcosa di ancora più grande. Oggi sì, per una volta, i neri per caso. Good life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

0: Eagles, I Can Tell You Why, per chiudere la nostra seconda ora, la prima metà di questa mattinata in questo mercoledì 15 luglio su Dimensione Suono Soft. Ancora una buona giornata da Francesco Gavuoto, tra poco l'ora di Segreti in Tavola con la nostra Francesca Romana Barberini, ma prima ci colleghiamo con i nostri giornalisti, ascoltiamo insieme le ultime notizie.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Ci sono cose che vorresti tornassero.
3: Come le vacanze.
2: O un bel vantaggio.
3: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.

0: Hanno detto di non dire offerta pazzesca!
1: Di non dire irripetibile!
0: E soprattutto di non dire incredibile!
2: Però spiegateci come dovremmo definirla. Solo a luglio da Autorigol di Skoda Milano. Fabia e Kamiq tua in pronta consegna con anticipo zero, tasso zero e rate da 209 euro al mese.
0: E in più 1000 euro di carburante, inclusi!
1: Incredibile!
0: Chiamatela come volete. Noi la chiamiamo offerta di luglio di Autorigol di Skoda Milano.
3: Autorigoldi!
2: A Milano dal 1906.
4: Dove si va in vacanza?
5: Prima tappa Brick OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
4: E poi in viaggio?
5: No, in giardino. Con gli sconti Brick OK la vacanza ce la portiamo in casa.
4: Riposo vero?
5: Fatica zero.
4: Brick OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.
6: Brick OK, più vicino a te.
7: Non chiamate la solo auto, la nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana. Molto più di una berlina compatta è la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super, da 109 euro al mese inizia a pagarla nel 2027, tan fisso 5,99 TAE GOTTE 55%. Inutile raccontarlo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI, sali a bordo del futuro. Info su mocautogroup.com.
8: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
9: Buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. 7 oggi le città da bollino rosso per l'ondata di calore che sta interessando l'Italia. Ci sono anche Bologna, Brescia e Torino. Domani saliranno a 15. Ieri chicchi di grandine giganti e forte vento sulle valli bergamasche. E oggi sciopero dei rider a Milano, Torino, Bologna. Sul tavolo consegne interrotte per il caldo e adeguamenti retributivi. A Milano un corteo in bici alle 18. Dopo 7 ore di camera di consiglio a Busto Arsizio ergastolo per Andrea Mostoni per l'omicidio di Vasilì Capotincula, scorta trovata senza vita il 25 maggio dello scorso anno a Legnano. La bolletta della Tari si alleggerisce. A Milano le nuove tariffe approvate dal comune vengono ridotte del 3% rispetto al 2025, risultato possibile grazie al contrasto dell'evasione. I mondiali di calcio, prima finalista la Spagna che ha battuto la Francia 2-0, questa sera Inghilterra-Argentina. Il caso Saman, la 18enne pakistana uccisa a Novellara a Reggio Emilia nel 2021, la Cassazione conferma 5 condanne per omicidio, tutti i familiari della ragazza. Adesso andiamo all'estero e lo facciamo con Enrico Mentana.
8: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
10: Ieri era la festa nazionale francese, il 14 luglio, l'anniversario della presa della Bastiglia, il giorno della grande parata agli Champs-Élysées, presenti i grandi del mondo, tra cui anche Mattarella, ma c'era Zelensky soprattutto. Eppure c'è chi ha fatto la festa in senso sportivo ai francesi, per in qualche modo quella che viene chiamata la Schadenfreude, il godere delle disgrazie altrui e di molta parte dei tifosi, che non, quelli perlomeno che non amano i francesi. Ieri, nella semifinale del Mondiale di calcio, la Spagna ha dominato dall'inizio alla fine una Francia irriconoscibile, incapace di pungere, incapace di tentare e di invertire l'andamento di una partita che è sembrata subito dominata, e così è stato fino alla fine dagli spagnoli. Che cosa succede a quelli che erano i predestinati alla terza finale consecutiva e alla seconda vittoria? Non lo si sa, non lo si capisce, non lo si saprà mai, ma evidentemente c'è qualcosa nella sicurezza di sé dei francesi che ieri ha steccato. E adesso sarà la Spagna a contendere il titolo, a chi? Molti sognano una finale in castigliano tra Spagna e Argentina, ma di mezzo questa sera c'è l'Inghilterra e non è poco.
8: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
11: Una buona mattinata da Francesco Cavoto da Dimensione Suono Soft. Se oggi sei a Milano e non sai come riempire la serata, qualche idea te la do io, è idea interessante. Il nome che incuriosisce di più è sicuramente quello di Keanu Reeves di Matrix. Proprio lui e John Wick questa sera non impugna una pistola ma un basso, e sul palco del Teatro Arcimboldi con la sua band i Dogstar, tornata insieme dopo oltre 20 anni di assenza. Per chi preferisce invece la musica italiana, al Parco della Musica di Segrate arriva Caparessa con il nuovo tour, e c'è anche un dettaglio curioso pomeriggio, durante il concerto, il fumettista Matteo De Longis realizzerà un'opera dal vivo che poi verrà battuta all'asta per sostenere Emergency, quindi veramente una bella iniziativa. Se invece cerchi qualcosa di più tranquillo, all'Anteo apre una mostra davvero originale, Pulse, le piscine nel cinema, 15 illustrazioni dedicate ai film in cui una piscina diventa protagonista della storia, perché a volte basta un trampolino, uno specchio d'acqua o una scena a bordo vasca per creare un'immagine che resta nella memoria del cinema. Insomma, tra concerti, teatro, mostre, cinema, anche un mercoledì sera a Milano offre parecchie alternative. Basta solo scegliere da che parte andare e trovare parcheggio, perché quella è una cosa che non manca mai. Anna Oxa, Donna con te, canzone che apre questa nuova ora, e prima ancora una voce del cinema e un dolce aforisma d'amore.
3: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
12: Avere paura nell'amore è una stupidità degli umani. Ricordati che il cuore funziona uguale per tutti. Se hai paura di affrontare qualcuno, dall'altra parte c'è la tua stessa paura.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Se piovesse il tuo nome, Elisa, sulla radio del benessere, Dimensione Suono Soft. Tra poco, segreti in tavola, Stelli.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft, vivi un'esperienza unica, ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
3: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
2: Qualche esempio?
3: Fiat Pandina da 12.490 euro.
2: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
3: Peugeot 208 da 17.990.
2: Opel Corsa YS 100 cavalli da 14.990.
3: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
2: Info su denicar.it.
4: Chiudi gli occhi, ascolta il mare. Senti nella freschezza.
5: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
6: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
5: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
6: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
5: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
7: Ciao Sara.
8: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
7: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
8: Wow, e i costi?
7: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800-800-747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
9: Grande stile? C'è. Grande spazio pure. Grande autonomia e connessione? Naturalmente. Nuova grande Panda, proprio tutto grande. Tranne una cosa, il prezzo. Beh, quello è piccolissimo. Solo da Autochioda, nuova Fiat grande Panda può essere tua al prezzo promo netto di 19.900 euro con finanziamento. Regalati un'estate indimenticabile. Un prezzo piccolo piccolo per un'estate grande grande. Vieni a provarla da Autochioda in via Vespucci 2 a Melzo. Autochioda, e parti alla grande.
10: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
11: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie alle LED display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
12: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
13: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro e puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
14: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
15: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
14: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico 1000 lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
16: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
17: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
18: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
19: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Bogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info, gruppozaffiro.it.
20: Dimensione Suono Soft.

0: sempre e per sempre, Francesco De Gregori, su Dimensione Suono Soft. I segreti in tavola di Francesca Romana Barberini arrivano e come ogni giorno ci illuminano sulle cose da comprare, da fare, da organizzare, su come organizzare al meglio la nostra giornata in cucina. Fra, siamo tutti per te.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, buongiorno e buona estate. Come sta andando a proposito la vostra estate? Siete in vacanza? Siete al mare? Sapete dove andare a mangiare al mare? Dove bere magari? Bene, allora io ho la guida che fa per voi, perché è uscita la nuova edizione di Cucina Mare, prima guida italiana interamente dedicata alla ristorazione balneare, consultabile esclusivamente tramite app, completamente gratuita. È una guida davvero interessante. Oggi è con noi Luciana Squadrilli, è tornata a trovarci, lei è una giornalista gastronomica, è la curatrice della guida e tra gli ideatori del progetto. Luciana, ben trovata.
3: Ciao Francesca, grazie.
2: Ciao. Allora, Cucina Mare ha veramente degli indirizzi segreti che poi dopo sono svelati in app, davvero interessanti, e anche tanti i premi che vengono assegnati, perché insomma premiate quelle eccellenze che si distinguono non solo nella cucina, anche nella presentazione dei vini, per esempio.
3: Esatto, non poteva mancare, insomma, tra i premi che assegna ogni anno Cucina Mare, anche un premio alla carta dei vini, perché in guida ci sono chioschi, bar, stabilimenti balneari, ma anche veri e propri ristoranti, e tanti dedicano un'attenzione particolare al vino, e quindi noi vogliamo premiare questa attenzione. Quest'anno siamo saliti fino in Liguria per il premio alla miglior carta dei vini, e in particolare abbiamo premiato il Marco Polo. Siamo a Ventimiglia, proprio sulla spiaggia di Ventimiglia, uno stabilimento balneare nato negli anni 60, gestione familiare, che è stato poi trasformato mano a mano in un grande ristorante. Oggi lo guida Diego Pani, lo chef, terza generazione di famiglia, grande cucina di mare, ma c'è anche, appunto, come dicevo, una grande proposta enologica che in questo caso è curata dal sommelier Mattia Cavalli. Quindi andiamo non solo, sai, di solito mare, bianco, bollicine, ma invece qui non ci si ferma, insomma c'è una bella selezione di champagne, ci sono tanti vini bianchi liguri e non solo, ma troviamo anche grandi rossi di Borgogna e Piemonte, quindi davvero una bella ricerca per un indirizzo che è aperto tutto l'anno, quindi giustamente c'è un'ampia scelta.
2: Certo, per chi non vuole solo bianco, ovviamente, perché insomma col pesce ormai si beve un po' tutto.
3: Sì, abbiamo sdoganato.
2: Esatto, esatto, assolutamente. Esatto. Grazie mille per questo segreto, questo indirizzo prezioso di Cucina Mare. Su Cucina Mare ne trovate più di 460, quindi insomma, ormai siamo arrivati a numeri, perché poi come dire, anche durante la stagione crescono, vero Luciana, gli indirizzi?
3: Esatto, noi continuiamo ad andare in giro, ad assaggiare, e naturalmente poi segnaliamo le nostre scoperte.
2: Perfetto, allora continuiamo a gustarci il mare con voi, ci sentiamo presto, ciao!
3: Ciao!
2: L'appuntamento con Segreti in Tavola invece torna più tardi, vi aspetto qui nel pomeriggio, intanto buon appetito, buon mare se siete al mare, buone vacanze se siete in vacanza, ciao a tutti! Tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola torna alle 17:35 su Dimensione Suono Soft.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi

era una follia aver pensato che fossi soltanto mia. E ho cercato di dimenticare

guardando la televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Vasco Rossi e Senza Parole, canzone che chiude le prime tre ore, il primo trio musicale qui su Dimensione Suono Soft. Tra poco l'ora della decompressione, più musica, meno chiacchiere, riparte tra poco, subito dopo le ultime notizie.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire.

0: Scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it. Sara sorride per la qualità, Luca per la gentilezza e la convenienza e Lucia sorride per i progetti che sostengono le donne. Dai, sogni vostro sorriso, racconta di noi. Gigi sorride perché ora Insa è vicina a casa sua, a Codogno in Viale Guglielmo Marconi 21/F. E questo sabato fai anche tu la spesa lì. La colazione te la offre Insa.
1: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooro.it.
3: Ci hanno detto di non dire offerta pazzesca!
4: Di non dire irripetibile!
3: E soprattutto di non dire
5: incredibile!
6: Però spiegateci come dovremmo definirla. Solo a luglio da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq tua in pronta consegna con anticipo zero, tasso zero e rate da 209 euro al mese.
3: E in più 1000 euro di carburante, inclusi!
4: Incredibile!
3: Chiamatela come volete, noi la chiamiamo offerta di luglio di Autorigol di Skoda Milano.
7: Autorigoldi!
6: A Milano dal 1906.
8: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliriccelli.com.
9: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
10: Buona giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Si è rifiutato di scaricare la cartella clinica online e ha sfasciato l'ufficio accoglienza del pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo di Monza e aggredito i sanitari. Intervenuti diversi agenti per bloccare un 49enne da poco uscito dal carcere, è stato arrestato. Pestaggio antisemita in strada a Milano, indagato Sami Abu El Hassan, 24 anni, conosciuto come il trapper Saki di San Siro. Ai domiciliari un pugile dilettante lo scorso marzo in 10 contro due studenti argentini di religione ebraica all'uscita da un supermercato in piazzale Siena. Quasi 11 kg di cocaina nascosta nel doppio fondo dell'auto, arrestato un uomo di nazionalità slovena alla dogana di Como Brogeda. Calcio mondiali, Spagna prima finalista, battuta la Francia, disordini nella notte a Parigi e Lione, oltre 140 arresti. Stasera l'altra semifinale, Inghilterra-Argentina. Rifiutò un matrimonio combinato, la Cassazione ha confermato i 5 ergastoli per genitori, zio e cugini per l'omicidio della 18enne Samana Bassa a Novellara. L'informazione torna tra un'ora.
11: Una buona giornata, un buon pomeriggio da Francesco Cavoto e da Dimensione Suono Soft. Inizia l'ora della decompressione, più musica, meno chiacchiere. Allora via, scopriamole queste canzoni che ascolteremo. Si inizia con If You Don't Know Me By Now, i Simply Red. Prima ancora Mario Bombardieri, un dolce aforisma d'amore.
12: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
13: Non bisogna mai dire ti amo se non è vero. Ma se è vero, bisogna dirlo tante volte. Le persone dimenticano.

0: Dimensione suono soft. I più grandi successi soft di ieri e di oggi.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un

0: Secret, la firma è quella di Madonna nel pomeriggio della decompressione della radio del benessere, Dimensione Suono Soft, la nostra playlist un successo dopo l'altro, torna tra poco, stai lì.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
3: C'è chi vede un'auto e chi vede una storia che sta per iniziare.
4: Un viaggio, una scelta, un momento che cambia tutto.
3: Da oltre 40 anni Parisi Group non vende solo automobili, ascolta persone, costruisce fiducia, accompagna decisioni importanti.
4: Auto nuove usate, officina, assicurazioni e noleggio a lungo termine. Tutto in un unico gruppo. Tutto fatto con competenza.
3: Parisi Group. A Monza, Cinisello e Concorezzo.
4: Parisi Group. Il nostro passato. Per guidare il futuro.
5: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
7: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi e fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
8: Papà, Giffy è per i grandi?
9: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
10: Noleggiare è bene con Giffy. Conviene.
11: Non chiamate la solo auto, la nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana. Molto più di una berlina compatta è la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super, da 109 euro al mese inizia a pagarla nel 2027, tanfisso 5,99, TAE GOT 55%. Inutile raccontarlo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI, sali a bordo del futuro. Info su mocautogroup.com.
12: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
13: Al ristorante Terraferma il pesce crudo è emozione pura.
14: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
13: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
14: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
13: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni ristoranteterraferma.it.
15: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
16: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
17: Info e sedi su Renord.com.
18: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
19: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com. Da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
20: Il fuoco è imprevedibile, la sicurezza no. Per questo GDS da 35 anni è in prima linea per proteggere aziende, edifici e persone con impianti antincendio, assistenza rapida e formazione certificata. GDS, da 35 anni, la tua tutela efficace contro il fuoco. Alissone in via del Commercio 2, gdsantincendio.it.
21: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
20: Da Denikar, il futuro è già qui, con 4 nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
21: EMC,
20: SUV, van e fuoristrada.
21: Photon,
20: i solidi pick-up.
21: Maxus,
20: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
21: Shangan,
20: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
22: Dimensione suono soft.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.

Antonello Venditti chiude il nostro appuntamento di mercoledì 15 luglio. Rifacciamo tutto domani a partire dalle 9. Adesso ti lascio con Fabiana Sera fino alle 5 di questo pomeriggio con la nostra playlist immancabile, iconica, un successo soft dietro l'altro, uno di ieri, uno di oggi, uno pure di domani. Noi

0: E domani sì, ci sentiamo a partire dalle 9, come ti dicevo, subito dopo l'ora buono ti aspetto qui per un'altra mattinata insieme. Un abbraccio, un bacio, buona giornata, buon appetito. Ciao da Francesco Cavuoto. Ciao aglio!
1: Sara sorride per la qualità, Luca per la gentilezza e la convenienza e Lucia sorride per i progetti che sostengono le donne. Da IS ogni vostro sorriso racconta di noi. Gigi sorride perché ora IS è vicina a casa sua, a Codogno in Viale Guglielmo Marconi 21/F. E questo sabato fai anche tu la spesa lì. La colazione te la offre IS.
2: Ciao Sara.
3: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
4: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
3: Wow, e i costi?
4: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800-800-747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
5: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla!
7: Scialla, scialla!
5: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Auguri Goldi!
9: A Milano dal 1906.
10: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliriccelli.com.
11: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
12: Buona giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. A Milano, inchiesta sugli arbitri, chiesta l'archiviazione per l'ex designatore Gianluca Rocchi, archiviata la posizione dell'Inter, indagata per la responsabilità amministrativa degli enti. Per la procura si tratta di interferenze, ma non di frode sportiva, l'indagine sulle bussate alla sala VAR trasferita a Monza. Nel Varesotto le violente aggressioni avvenute a Besano alla fine di giugno, culminate in un tentato omicidio, emessi dal questore anche 4 DASPO per gli arrestati. Vittime 2 stranieri, uno dei quali minorenne. Si è rifiutato di scaricare la cartella clinica online e ha sfasciato l'ufficio accoglienza del pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo di Monza e aggredito i sanitari. Intervenuti diversi agenti per bloccare un 49enne da poco uscito dal carcere, è stato arrestato. Calcio mondiali, Spagna prima finalista, battuta la Francia, disordini nella notte a Parigi e Lione, oltre 140 arresti. Stasera l'altra semifinale, Inghilterra-Argentina. Il crollo del ponte Morandi a Genova, attesa per domani la sentenza di primo grado a 8 anni dalla tragedia, alla sbarra anche ex vertici di autostrade e dirigenti del Ministero delle Infrastrutture. L'informazione torna tra un'ora.
13: Ti auguro ogni bene, lo faccio in queste idi di luglio, metà luglio cominciato in questo momento, in questa giornata del 15. Sono Fabiana Sera, grazie anche a Francesco Cavuoto. Passeremo insieme le prossime 4 ore dense di contenuti dedicati al tuo benessere e al tuo relax, e anche la nostra penultima puntata della nostra miniserie di Good Life dedicate anche all'armocromia associata alle candele. Insomma, un primo pomeriggio denso di contenuti, sempre e soprattutto con la nostra musica, il primo pezzone, mamma mia com'è romantico. Dai, si comincia, buon pomeriggio.
11: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Di qualunque cosa le nostre anime siano fatte, la mia e la tua sono fatte della stessa cosa. Fly.

0: You.
1: Chitarra. Pianoforte. E lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
2: È andata così.
1: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Perch, andata l'imbruglia. Io tra un po' ti parlo di giovani, che cosa bellissima poter parlare delle loro competenze, appunto competenze giovanili, oggetto della prossima Good Life.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Hai pianificato una gita, ma l'orticaria di tuo figlio non dà tregua? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo, indicato dai 6 anni di età, da UCB Pharma.
3: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
4: L'afa è insopportabile. Rinfrescati con le promo di Denicar.
5: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
4: Qualche esempio?
5: Fiat Pandina da 12.490 euro.
4: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
5: Peugeot 208 da 17.990.
4: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990.
5: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
4: Info su denicar.it.
6: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
7: Ciao Sara.
8: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
7: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
8: Wow, e i costi?
7: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800 800 747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
9: Oro d'oro, super. Valuta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'oro. Nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico 1000 lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
11: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
12: Hai acquistato un'Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
13: Saldi? No! Da C4 Divani, super saldi fino al 60%. Su divani, poltrone relax, letti e materassi. E incredibili offerte sui prodotti in pronta consegna. Vieni a scoprire il nostro nuovo showroom e il nuovissimo reparto con le super occasioni. Prezzi imperdibili ma con la garanzia della qualità C4. Approfitta dei saldi al 60% con finanziamento a interessi zero e paghi da gennaio 2027. C4 Divani è a Villa Cortese, sulla provinciale Legnano in Veruno.
14: C4 Divani da vivere.
13: C4 c4.it.
14: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
15: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale. Info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
16: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
17: Papà, Giffy è per i grandi?
18: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
19: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
20: Non voglio essere fritto!
21: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
20: E gli altri?
21: Gli altri vadano a farsi friggere!
22: Fiorentini, le gallette e gli snacchini!
23: Dimensione suono soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Addirittura una giornata importantissima perché le Nazioni Unite vogliono celebrare la World Youth Skills Day, la giornata mondiale dedicata alle competenze dei giovani, ma il messaggio vale anche per i meno giovani, ovvero non si smette mai di imparare, come direbbe qualcuno, gli esami non finiscono mai. Molti pensano che il nostro cervello dopo una certa età perda la capacità di cambiare, ne abbiamo parlato anche qualche mese fa. In realtà è vero proprio il contrario, una buona notizia: grazie alla plasticità cerebrale possiamo creare nuove connessioni per tutta la vita, anche in età avanzata, soprattutto quando impariamo qualcosa di nuovo. Non serve iscriversi all'università, basta iniziare una lingua straniera, imparare una ricetta, imparare un nuovo strumento musicale, cimentarsi nel giardinaggio, insomma ogni nuova competenza è un piccolo allenamento mentale. Lo diceva anche il nostro amico Leonardo da Vinci, che non ha mai smesso di studiare discipline diverse: anatomia, botanica, ingegneria, astronomia, insomma non proprio qualcosa di facilissimo. La sua curiosità era il suo vero motore e gli esperti consigliano di uscire ogni tanto dalla nostra zona di comfort, proprio perché quando affrontiamo qualcosa di nuovo il cervello lavora di più e si mantiene elastico. Sai che per esempio imparare un'abilità manuale attiva contemporaneamente diverse aree cerebrali, migliorando coordinazione e concentrazione. Quindi il benessere non dipende soltanto dal corpo, anche la mente ha bisogno di essere nutrita, perché ogni giorno può essere quello giusto per diventare una versione un po' più ricca di noi stessi. Good Life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft. We'll be right back.

Chitarra acustica. Cassa. Archi. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. E ciao.

0: Biagio Antonacci con la sua Iris, ultimo discone di quest'ora. Adesso cedo volentieri la linea alla nostra redazione per le nostre news.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Sara sorride per la qualità, Luca per la gentilezza e la convenienza e Lucia sorride per i progetti che sostengono le donne. Dai, sogni vostro sorriso, racconta di noi. Gigi sorride perché ora Inse è vicina a casa sua, a Codogno in Viale Guglielmo Marconi 21/F. E questo sabato fai anche tu la spesa lì. La colazione te la offre Inse.
5: Dove si va in vacanza?
6: Prima tappa Brick OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
5: E poi in viaggio?
6: No, in giardino. Con gli sconti Brick OK la vacanza ce la portiamo in casa.
5: Riposo vero?
6: Fatica zero.
5: Brick OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.
7: Brick OK, più vicino a te.
8: Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
10: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare, fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi, come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
11: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano per tutto il mese di luglio. Nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari visita autorigoldi.it.
12: Autorigoldi!
11: A Milano dal 1906.
13: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
14: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
0: Buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Rilievi della scientifica ancora in corso a Orzi Nuovi, nel Bresciano, dopo il maxi blitz dei carabinieri all'alba per arrestare i componenti di una banda dedita alle rapine a mano armata in villa in diverse province italiane. 5 fermati, ferito un militare. A Milano interferenze ma non reati, inchiesta sugli arbitri, chiesta l'archiviazione per l'ex designatore Gianluca Rocchi, archiviata la posizione dell'Inter, indagata per la responsabilità amministrativa degli enti. L'indagine sulle bussate alla Sala VAR trasferita a Monza. Chiedono ammortizzatori sociali per lo stop alle consegne nelle ore più calde. I rider in sciopero oggi a Milano, Torino, Bologna, Milano Corteo dei ciclofattorini da Piazza Duca d'Aosta alle 18. Domani tavolo al Ministero.

0: Visite mediche questa mattina a Torino per Jannik Sinner, controlli di routine al J-Medical per il numero uno del tennis mondiale. Calcio, mondiali, Spagna prima finalista, stasera l'altra semifinale Inghilterra, Argentina. La Procura Generale della Cassazione chiede la conferma della condanna a 14 anni per Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour, nel Cuneese, condannato per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo nell'aprile 2021. L'informazione torna tra un'ora.
1: Grazie alla nostra redazione, grazie a te che hai scelto Dimissioni Sono Soft, che è la tua radio del benessere. Lo sai che ci diverte proporti tanti eventi legati al territorio, quindi adesso ti chiedo di chiudere gli occhi e di immaginare una lunghissima tavolata sotto il cielo estivo, il bianco, no? Il white party, il bianco come unico colore d'obbligo per questa grande festa, è un pizzico di fantasia. Adesso apri gli occhi e soprattutto preparati, perché questo sabato 18 luglio al Nonato del Garda, ti sto parlando della zona di Brescia, l'appuntamento è con la Cittadella in Bianco, una cena all'aperto che ogni anno trasforma il quartiere in un grande spazio di convivialità e creatività condivisa. Per l'edizione di quest'anno, quindi 2026, gli organizzatori hanno scelto proprio un tema che guarda il cielo, ovvero i segni zodiacali. Quindi ogni tavolo, gruppo o compagnia potrà ispirarsi a uno o più segni dello zodiaco per realizzare allestimenti, decorazioni, centro tavola. Insomma, tutto quanto è spiegato benissimo sul web, quindi cerca Cittadella in Bianco, Lonato del Garda, questo sabato 18 luglio dalle ore 20, via Ugo da Como, Lonato del Garda. Trovi tutte quante le info appunto sul web. Noi intanto continuiamo, c'è la musica di Dimissioni Sono Soft con un vero discone, poi dici che non li chiamo disconi, ma sono solo disconi. Barry White che arriva con Just the Way You Are e io ti auguro buon pomeriggio.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: L'amore è quella cosa che tu sei da una parte, lui dall'altra, e gli sconosciuti si accorgono che vi amate.

vuoi, amati come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre metti ordine in casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: Supertramp con Breakfast in America. Ma quali sono le professioni in cui il lavoro è quasi assicurato? È uscita una ricerca molto molto interessante, te ne parlo tra poco.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
3: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
4: Info e sedi su Renord.com.
5: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassi MCA.com. MCA, materassi da 50 anni.
6: Non chiamate la solo auto, la nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana. Molto più di una berlina compatta è la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super, da 109 euro al mese inizia a pagarla nel 2027, TAN fisso 5,99 e TAE GOT 55%. Inutile raccontarlo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI, sali a bordo del futuro. Info su mocautogroup.com.
7: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
9: Grande stile? C'è. Grande spazio pure. Grande autonomia e connessione? Naturalmente. Nuova grande panda, proprio tutto grande. Tranne una cosa, il prezzo. Beh, quello è piccolissimo. Solo da Autochioda, nuova Fiat Grande Panda può essere tuo al prezzo promo netto di 19.900 euro con finanziamento. Regalati un'estate indimenticabile. Un prezzo piccolo piccolo per un'estate grande grande. Vieni a provarla da Autochioda in via Vespucci 2 a Mezzo. Autochioda, e parti alla grande.
10: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
11: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
10: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
11: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
10: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
11: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
12: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
13: Da Denikar, il futuro è già qui, con quattro nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
12: EMC,
13: SUV, van e fuoristrada.
12: Photon,
13: i solidi pick-up.
12: Maxus,
13: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
12: Shangan,
13: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
14: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
15: Papà, Giffy è per i grandi?
16: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
17: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
18: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie alle DAP Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
19: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
20: Non voglio essere fritto!
21: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
20: E gli altri?
21: Gli altri vadano a farsi friggere!
22: Fiorentini, le gallette e gli snacchini.
23: Dimensione suono soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

One More Night, c'è Phil Collins su Dimensione Suono Soft. Ti faccio una domanda: secondo te c'è un solo tipo di laurea di primo livello in grado di prepararti subito al mondo del lavoro senza passare poi a quella di secondo livello? Secondo Alma Laurea e Scuola.net sì, ed è quella delle professioni sanitarie. Cioè, visto che stiamo tutti quanti invecchiando, che l'Italia è un paese vecchio, dicono in soldoni, questo mette al riparo dalla disoccupazione le persone che scelgono le professioni sanitarie, che non so se ridere o se piangere, perché avremo sempre più bisogno, secondo loro, di cure, e quindi se vuoi lavorare subito studia professioni sanitarie. Questo in soldoni è il risultato di questa ricerca. Adesso

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Mango con lei verrà, ultimo disco di quest'ora. Io ti auguro ogni bene, lo faccio su Dimensione Sono Soft. E adesso in linea alla nostra redazione per le news.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Ci hanno detto di non dire offerta pazzesca!
4: Di non dire irripetibile!
3: E soprattutto di non dire incredibile!
5: Però spiegateci come dovremmo definirla. Solo a luglio da Autorigol di Skoda Milano. Fabia e Kamiq, tua in pronta consegna con anticipo zero, tasso zero e rate da 209 euro al mese.
3: E in più 1000 euro di carburante, inclusi.
4: Incredibile!
3: Chiamatela come volete. Noi la chiamiamo offerta di luglio di Autorigol di Skoda Milano.
6: Autorigoldi!
5: A Milano dal 1906.
7: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
8: Papà, Jiffy è per i grandi?
9: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
10: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
11: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
12: Buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Caccia al sesto uomo riuscito a scappare, il maxi blitz dei carabinieri in una villa all'alba a Orzi Nuovi nel Bresciano per arrestare i componenti di una banda dedita alle rapine a mano armate in villa in diverse province italiane. 5 fermati, ferito un militare. A Milano interferenze ma non reati, inchiesta sugli archi.

0: Richiesta l'archiviazione per l'ex designatore Gianluca Rocchi, archiviata la posizione dell'Inter, indagata per la responsabilità amministrativa degli enti. L'indagine sulle bussate alla sala VAR trasferita a Monza. Chiedono ammortizzatori sociali per lo stop alle consegne. Nelle ore più calde i rider in sciopero oggi a Milano, Torino, Bologna, Milano corteo dei ciclofattorini da piazza Duca d'Aosta alle 18, domani tavolo al Ministero. Calcio mondiali, Spagna prima finalista, stasera l'altra semifinale, Inghilterra-Argentina. Legge elettorale, la maggioranza ancora divisa, bocciata la modifica proposta dai Vannacciani. Sull'emendamento sì di Fratelli d'Italia, no di Forza Italia e Lega. L'informazione torna tra un'ora.
1: Si apre un'altra ora nel segno della musica italiana internazionale di ieri, di oggi, quella che ti piace, che ti fa emozionare, che canti a squarciagola, perché io ti sento. La voce è quella di Fabiana Sera, hai scelto di ascoltare la tua radio del benessere, del relax e anche delle mini good life dedicate all'armocromia, come ogni mercoledì che si rispetti da qualche settimana a questa parte. Tra l'altro siamo giunti quasi alla fine di questa miniserie, chissà che cosa ci aspetta poi dopo per il mercoledì. Intanto ti auguro ogni bene, lo faccio con un mega disco. Lo sai che sono banalmente di parte proprio. Pino Daniele arriva con Che male c'è. Buon pomeriggio.
2: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
3: Io sapevo che eravamo come le nuvole del cielo. Si uniscono. Ed è pressoché impossibile dire dove cominci l'una e finisca l'altra.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Se un giorno tu

0: Nina Zilikon, per sempre. Che cosa succede quando accendiamo una candela di colore viola? Che cosa succede nella nostra psiche? Te ne parlo tra pochissimo.
1: Prenditi una pausa, respira. Con Dimensione Suonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'Oroscopo di Branco. Dimensione Suonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
4: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
5: Hai acquistato un'Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione? Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
6: Il fuoco è imprevedibile, la sicurezza no. Per questo GDS da 35 anni è in prima linea per proteggere aziende, edifici e persone con impianti antincendio, assistenza rapida e formazione certificata. GDS, da 35 anni, la tua tutela efficace contro il fuoco. Alissone in via del Commercio 2, gdsantincendio.it.
7: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
8: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
7: Qualche esempio?
8: Fiat Pandina da 12.490 euro.
7: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
8: Peugeot 208 da 17.990.
7: Opel Corsa YS 100 cavalli da 14.990.
8: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
7: Info su denicar.it.
9: Dove si va in vacanza?
10: Prima tappa Brick OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
9: E poi in viaggio?
10: No, in giardino. Con gli sconti Brick OK la vacanza ce la portiamo in casa.
9: Riposo vero?
10: Fatica zero.
9: Brick OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.
11: Brick OK, più vicino a te.
12: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
13: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
12: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
14: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
15: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile e financial services. Info e condizioni in sede.
16: Info e sedi su renord.com.
17: Papà, Jiffy è per i grandi?
18: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
19: Noleggiare è bene con Jiffy. Conviene. Saldi? No! Dacci 4 divani, super saldi fino al 60%. Su divani, poltrone relax, letti e materassi. E incredibili offerte sui prodotti in pronta consegna. Vieni a scoprire il nostro nuovo showroom e il nuovissimo reparto con le super occasioni. Prezzi imperdibili ma con la garanzia della qualità C4. Approfitta dei saldi al 60% con finanziamento a interessi zero e paghi da gennaio 2027. C4 Divani è a Villa Cortese, sulla provinciale Legnano in Veruno. C4.it.
20: Non chiamatela solo auto, la nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana. Molto più di una berlina compatta, è la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super, da 109 euro al mese inizia a pagarla nel 2027, tan fisso 5,99 e TAE GOT 55%. Inutile raccontarlo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI, sali a bordo del futuro. Info su mocautogroup.com.
21: Dimensione suono soft.

pubblicità che fa morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento?

0: penultima puntata della nostra miniserie di Good Life dedicata alla cromoterapia con le candele, che è una pratica di rilassamento che utilizza i colori e la luce soffusa delle candele per favorire benessere, calma ed equilibrio emotivo. È una scienza che studia l'impatto delle lunghezze d'onda luminose sulla nostra psiche e oggi ti parlo di una candela viola, la culla della mindfulness e dell'introspezione, all'estremo opposto del rosso. Ne abbiamo parlato la settimana scorsa, dove lo spettro visibile si congiunge con l'invisibile. Troviamo appunto il viola. La cromoterapia considera questo colore il colore dell'elevazione mentale, della spiritualità profonda. Perché? Perché nasce dall'unione perfetta tra la stabilità del blu e l'energia del rosso. Lo sai che questo colore appunto è l'unione di questi rosso e blu. La luce viola rallenta l'attività della mente conscia, facilitando l'accesso a quegli stati di coscienza rilassati e ricettivi che cerchiamo durante la meditazione o lo yoga. Quindi accenderla significa creare un santuario temporaneo, no? Un tempio dedicato alla cura della tua anima. È il colore perfetto per la tua pratica di mindfulness serale, oppure se scrivi magari il diario della gratitudine, perché favorisce una profonda riconnessione con i tuoi desideri più autentici. Siediti in una posizione comoda, accendi la tua candela viola e lascia che l'ambiente si tinga di questa luce crepuscolare, magica, forse un po' alchemica, no? Chiudi gli occhi e ascolta il ritmo del tuo respiro. Good Life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: Meraviglioso.
1: È quasi una poesia quella di Gianna Nannini con cui concludiamo un'altra ora insieme. Meravigliosa creatura, e adesso ci sono anche le news.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
6: Sara sorride per la qualità, Luca per la gentilezza e la convenienza e Lucia sorride per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Gigi sorride perché ora Ins è vicina a casa sua, a Codogno in Viale Guglielmo Marconi 21/F. E questo sabato fai anche tu la spesa lì. La colazione te la offre Ins.
7: Ci sono cose che vorresti tornassero.
8: Come le vacanze.
7: O un bel vantaggio.
8: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
9: Chiamatela solo auto, la nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana. Molto più di una berlina compatta, è la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super, da 109 euro al mese inizia a pagarla nel 2027, tanfisso 5,99 e TAE GOT 55%. Inutile raccontarlo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI, sali a bordo del futuro. Info su mocautogroup.com.
10: Ciao Sara.
11: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
12: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
11: Wow, e i costi?
12: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800 800 747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
13: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Vogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
14: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
15: Buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Caccia al sesto uomo riuscito a scappare, il maxi blitz dei carabinieri in una villa all'alba a Orzinuovi nel Bresciano per arrestare i componenti di una banda dedita alle rapine a mano armata.

0: Nata in villa in diverse province italiane. 5 fermati, tutti di nazionalità albanese, ferito un militare. Chiedono ammortizzatori sociali per lo stop alle consegne nelle ore più calde. I rider in sciopero oggi a Milano, Torino, Bologna, Milano Corteo dei ciclofattorini da Piazza Duca d'Aosta alle 18. Domani tavolo al Ministero. A Milano interferenze ma non reati. Inchiesta sugli arbitri, chiesta l'archiviazione per l'ex designatore Gianluca Rocchi. Archiviata la posizione dell'Inter, indagata per la responsabilità amministrativa degli enti. L'indagine sulle bussate alla sala VAR trasferita a Monza. Calcio mondiali, Spagna prima finalista. Stasera l'altra semifinale, Inghilterra-Argentina. Legge elettorale, la maggioranza ancora divisa, bocciata alla Camera la modifica proposta dai Vannacciani sull'emendamento sì di Fratelli d'Italia, no di Forza Italia e Lega. L'informazione torna tra un'ora con Francesco Di Pruno.
1: Dunque, annuncio importantissimo, perché qui su Dimensione sono soft, intanto buon pomeriggio, sono Fabiana Sera, saremo insieme fino alle 17, quindi per un'altra ora, però di solito noi consigliamo degli eventi, ora senza dare tanta fretta, invece qui ti do fretta perché stiamo parlando di una cosa super seria, ovvero lo gnocco fritto. Signora mia, qui non c'è da scherzare, perché fino al 19 luglio il Parco Lago Nord di Paderno Dugnano, ti sto parlando chiaramente della zona di Milano, ospita la festa dello gnocco fritto e della cucina emiliana, quindi si tratta di follia se non ci vai, cioè lo gnocco fritto di che stiamo parlando. È un evento che si inserisce nell'ambito di un festival di cui ti ho già parlato, il Festival Estivo Lago Paderno Dugnano 2026, ed è dedicato ai sapori di una delle tradizioni gastronomiche migliori d'Italia, la cucina emiliana, e io sono una napoletana, quindi vengo da una tradizione culinaria che si rispetta proprio con la R maiuscola, ma qui si tratta dello gnocco fritto, oltre alla piadina, ai formaggi, tantissime altre specialità della cucina emiliana. Non perderlo assolutamente fino al 19 luglio, Lago Paderno Dugnano. Informati naturalmente anche sul web. Dopo questo annuncio alla nazione, che mi sono sembrata un po' il presidente, ti dico anche che sta partendo un'altra ora di grande musica, grandi contenuti legati al tuo benessere, al tuo relax. Il primo discone di quest'ora è di Brian Ferry, che arriva con Slave to Love. Mamma mia, che cosa bellissima. Buon pomeriggio.
2: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
3: Spesso diciamo ti adoro, mentre vorremmo dire ti amo. Ti adoro non è una menzogna, è solo paura. È trattenere il fiato per fermare il battito.

0: James Blunt con High. Io tra un po' ti parlo del nuovo social sconosciuto e adesso invece è un fenomeno virale. Cos'è Roots, questa piattaforma che punta sulla lentezza? In che modo? Te lo spiego tra pochissimo.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Una cena romantica finalmente solo per voi. Poi l'orticaria si mette in mezzo. Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
5: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche. Per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
6: Nella mobilità del futuro la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
7: Da Denikar il futuro è già qui, con 4 nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
6: EMC,
7: SUV, van e fuoristrada.
6: Photon,
7: i solidi pick-up.
6: Maxus,
7: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
6: Shangan,
7: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
8: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
9: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
10: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
9: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
10: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
9: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
10: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
11: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
12: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
13: Papà, Giffy è per i grandi?
14: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
15: Noleggiare è bene con Giffy. conviene.
16: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
17: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
18: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
19: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
20: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
19: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22 98731. Compro oro d'oro.it.
21: Dimensione suono soft.

sei così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Non basta un raggio di sole, un cielo blu come il mare, perché mi porto un dolore che sale, si ferma sulle ginocchia che tremano.

C'è Risa con la notte, c'è un nuovo social che sta spopolando, si chiama Roots, è una piattaforma che punta sulla lentezza, quindi per contrastare tutta quanta questa velocità e quest'ansia da prestazione è un'alternativa che punta invece su messaggi inviati e consegnati con estrema lentezza invece che in tempo reale, e quindi scegli un animaletto virtuale che debba consegnare, come tartarughe, lumache, che debba consegnare con il tempo che ci vuole il tuo messaggio al tuo destinatario. Sarà questo il segreto del nostro viver bene, del nostro benessere? Intanto noi ne parliamo su Dimensioni Sono Soft, che è la tua radio del benessere, e poi vedremo.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: di lasciare spazio a chi dice che di tempo e spazio non ne ho dato mai.
1: Malika Ayane con Come Foglie, ultimo disco di oggi per quel che mi riguarda. Adesso un piccolo recap di quello che ci siamo detti e poi naturalmente la nostra informazione. Oggi abbiamo parlato del fatto che gli esami non finiscono mai, quindi qualunque età tu stia vivendo, usciamo dalla nostra comfort zone, impariamo sempre qualcosa di nuovo e approcciamoci con curiosità ad ogni singolo giorno, perché così il nostro cervello si mantiene bello vivo e divertente, dinamico, insomma bello elastico. Dunque, poi nella seconda Good Life abbiamo continuato con questa miniserie di Good Life dedicate alla cromoterapia applicata alla cera delle nostre candele che ci regala tanto benessere, e oggi abbiamo anche visto che cosa vuol dire accendere e che effetto ci fa più che altro accendere una candela viola. Tutto questo nel primo pomeriggio di Dimensione Suono Soft. Io ti auguro ogni bene, buona serata e se vuoi ci sentiamo domani sempre a partire dalle ore 13.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it. Sara sorride per la qualità, Luca per la gentilezza e la convenienza e Lucia sorride per i progetti che sostengono le donne. Dai, sogni vostro sorriso, racconta di noi. Gigi sorride perché ora Insa è vicina a casa sua, a Codogno in Viale Guglielmo Marconi 21/F. E questo sabato fai anche tu la spesa lì, la colazione te la offre INS.
4: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare, fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi, come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
5: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano per tutto il mese di luglio, nuova Polo Young e tu a 18.900 euro chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari visita autorigoldi.it.
6: Autorigoldi!
5: A Milano dal 1906.
7: Dove si va in vacanza?
8: Prima tappa Brick OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
7: E poi in viaggio?
8: No, in giardino. Con gli sconti Brick OK la vacanza ce la portiamo in casa.
7: Riposo vero?
8: Fatica zero.
7: Brick OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.
9: Brick OK. Più vicino a te.
10: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'oro, nuove aperture in Viale Daniele Ranzoni 5 e in Via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
12: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
13: Buon pomeriggio da Francesco Di Bruno. Inchiesta arbitri, la procura di Milano archivia Rocchi e l'Inter, nessun sistema di interferenze. Il club nerazzurro è stato iscritto nel registro degli indagati e contemporaneamente archiviato per i presunti favoreggiamenti trasmessi oragliati alla procura federale. Allerta meteo arancione oggi in Lombardia per possibili temporali violenti con raffiche di vento fino a 150 km/h e grandine. Maxi blitz dei carabinieri in una villa all'alba, Orzi Nuovi nel Bresciano, per arrestare i componenti di una banda dedita alle rapine a mano armata in villa in diverse province italiane. 5 fermati, si cerca però ancora un fuggitivo. Nel blitz è rimasto ferito un militare. Chiedono ammortizzatori sociali per lo stop alle consegne nelle ore più calde. I rider in sciopero oggi anche a Milano in particolare corteo dei ciclofattorini da piazza Duca d'Aosta alle 18, domani tavolo al Ministero. I mondiali di calcio, la prima finalista è la Spagna che ieri ha battuto la Francia per 2-0, questa sera l'altra semifinale tra Inghilterra e Argentina. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
14: Oggi è mercoledì, è il 15 luglio 2026. Quella che stai ascoltando è la tua radio del benessere. Ben ritrovata, ben ritrovato qui su Dimensione Suono Soft. Questo pomeriggio prosegue anche oggi dopo Fabiana Sera insieme a me. Sono Roberto, fino alle 21, 4 ore di dolce musica e non solo. I nostri dolci successi di ieri e di oggi, ma anche gli appuntamenti di sempre. Ovvero con Francesca Romana Barberini, con le nostre notizie di Good Life, con Enrico Mentana, con la nostra redazione. E allora iniziamo immediatamente con una

0: Aforisma è una splendida canzone per te.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
2: L'amore è la più saggia delle follie. Un'amarezza capace di soffocare. Una dolcezza capace di guarire.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft. Ho visto

0: È stato uno spettacolo sensazionale il primo concerto di Bruno Mars che si è tenuto ieri sera allo stadio San Siro. Questa sera si replica con un altro grande evento e noi l'abbiamo ascoltato anche su Dimensione Sono Soft con Just The Way You Are.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
4: C'è chi vede un'auto e chi vede una storia che sta per iniziare.
5: Un viaggio, una scelta, un momento che cambia tutto.
6: Da oltre 40 anni Parisi Group non vende solo automobili, ascolta persone, costruisce fiducia, accompagna decisioni importanti.
5: Auto nuove usate, officina, assicurazioni e noleggio a lungo termine. Tutto in un unico gruppo. Tutto fatto con competenza.
6: Parisi Group. A Monza, Cinisello e Concorezzo.
5: Parisi Group. Il nostro passato. Per guidare il futuro.
7: Papà, Jiffy è per i grandi?
8: Sì, e anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri. Grandi clienti.
9: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
10: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
11: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
12: Info e sedi su renord.com.
13: Saldi? No! Dacci quattro divani! Super saldi fino al 60%! Su divani, poltrone relax, letti e materassi! E incredibili offerte sui prodotti in pronta consegna! Vieni a scoprire il nostro nuovo showroom e il nuovissimo reparto con le super occasioni! Prezzi imperdibili ma con la garanzia della qualità C4! Approfitta dei saldi al 60% con finanziamento a interessi zero e paghi da gennaio 2027! C4 Divani è a Villa Cortese, sulla provinciale Legnano in Veruno. C4.it.
14: Non chiamatela solo auto, la nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana. Molto più di una berlina compatta è la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super, da 109 euro al mese inizia a pagarla nel 2027, tan fisso 5,99 e TAE GOT 55%. Inutile raccontarlo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI, sali a bordo del futuro. Info su mocautogroup.com.
15: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
16: Al ristorante Terraferma il pesce crudo è emozione pura.
15: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
16: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
15: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
16: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni ristoranteterraferma.it.
14: Grande stile? C'è. Grande spazio pure. Grande autonomia e connessioni? Naturalmente. Nuova grande Panda, proprio tutto grande. Tranne una cosa, il prezzo. Beh, quello è piccolissimo. Solo da Autochioda, nuova Fiat grande Panda può essere tu al prezzo promo netto di 19.900 euro con finanziamento. Regalati un'estate indimenticabile. Un prezzo piccolo piccolo per un'estate grande grande. Vieni a provarla da Autochioda in via Vespucci 2 a Mezzo. Autochioda. E parti alla grande.
17: Ciao Sara.
18: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
19: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
18: Wow, e i costi?
19: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800 800 747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
20: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
21: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
20: Qualche esempio?
21: Fiat Pandina da 12.490 euro.
20: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
21: Peugeot 208 da 17.990.
20: Opel Corsa YS 100 cavalli da 14.990.
21: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
20: Info su denicar.it.
22: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
23: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
22: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
24: Hai fame?
25: Sì.
24: Molta?
25: No.
24: Hai voglia di uno sfizio?
25: Sì.
24: Fritto?
25: No.
24: Croccante?
25: Sì.
24: Dici sempre sì e no?
25: Eh sì.
24: Sì e no Fiorentini?
25: Sì.
26: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
27: Dimensione suono soft.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: La storica canzone di Dolly Parton, poi divenuto anche un grande successo con la voce di Whitney Houston, I Will Always Love You, appena ascoltata su Dimensione Sono Soft. Ed ora è il momento di Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, buon pomeriggio, bentornati a Segreti in tavola. C'è un frutto che sa d'estate al primo profumo, cioè ancora prima del primo assaggio. Sapete di che cosa sto parlando? Del melone, così dolce, succoso, aromatico. Accompagna da secoli le tavole mediterranee, ma la sua storia comincia molto lontano. Infatti le sue origini affondano tra Africa e Asia sud-occidentale, da dove si diffuse prima nel mondo arabo e poi in Europa. Furono i romani, guarda caso, a riconoscerlo e apprezzarlo, ma è nel Rinascimento che il melone conquista definitivamente le corti italiane, diventando proprio un simbolo di raffinatezza. Oggi l'Italia è tra i principali produttori europei, le coltivazioni si concentrano soprattutto in Emilia-Romagna, in Lombardia, Veneto, Lazio, Campania, Sicilia e Puglia. La raccolta inizia tra maggio nelle regioni più a sud, prosegue poi fino a settembre nelle aree più settentrionali. Tra le nostre eccellenze spiccano ovviamente il melone mantovano IGP, che è l'unica IGP italiana, coltivato tra le province di Mantova, Cremona, Modena, Ferrara, Bologna e Rovigo, molto apprezzato per la sua polpa dolce e aromatica. Poi c'è il melone di Cantalupo, che è legato al borgo laziale che gli ha dato il nome e che ha contribuito alla diffusione del celebre Cantalupo in tutto il mondo. Tra i presidi di Slow Food dobbiamo ricordare anche il melone rospo di Montallegro, che è una varietà antica siciliana con una buccia bella maculata e con una polpa bianca, particolarmente dolce e profumato. Le varietà sono tante, le più amate sono tre, cioè il melone retato, avete presente quello con la buccia rugosa e la polpa arancione, è anche il più diffuso e profumato, è anche quello che preferisco. Poi c'è il melone liscio o cantalupo, come vi dicevo prima, che è riconoscibile per questa scorza chiara e leggermente costoluta e è molto intenso e molto aromatico quando lo si trova bello maturo. E poi c'è il melone d'inverno, che ha la polpa bianca oppure verde chiaro, è un po' meno profumato, però è capace di conservarsi per settimane. Dal punto di vista nutrizionale, il melone è un prezioso alleato del benessere perché è composto per oltre il 90% di acqua, apporta poche calorie, è ricco di vitamina C, vitamina A grazie al beta carotene e potassio, quindi è dissetante, favorisce l'idratazione e regala una piacevole sensazione di freschezza. In cucina l'abbinamento più celebre in Italia ovviamente rimane quello col prosciutto crudo, è un perfetto equilibrio tra la dolcezza e la sapidità, ma il melone può essere protagonista anche di insalate estive, magari che non so, con cetrioli, feta e mozzarella. Il gazpacho è buonissimo, il gazpacho di melone, e oppure delle vellutate fredde, ancora nei sorbetti, nelle granite, nelle macedonie. E per chi ama sperimentare, si presta molto anche ad essere grigliato, quindi può accompagnare carni bianche e pesce. Sapete qual è il segreto per scegliere un buon melone? Dovete affidarvi soprattutto al naso, perché deve sprigionare un profumo bello intenso e dolce. Io vi aspetto qui su Dimensione Sono Soft per scoprire insieme i nuovi segreti in tavola e intanto vi auguro una buona serata. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

0: E la nostra prima ora insieme in questo mercoledì 15 luglio la concludiamo con questa canzone di Cesare Cremonini. Era poetica. Tra poco le ultime notizie.
1: Sara sorride per la qualità, Luca per la gentilezza e la convenienza e Lucia sorride per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Gigi sorride perché ora Ins è vicina a casa sua, a Codogno in Viale Guglielmo Marconi 21/F. E questo sabato fai anche tu la spesa lì. La colazione te la offre Ins.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame?
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
5: Chiamatela solo auto, la nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana. Molto più di una berlina compatta, è la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super, da 109 euro al mese inizia a pagarla nel 2027, tan fisso 5,99 e TAE GOT 55%. Inutile raccontarlo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI, sali a bordo del futuro. Info su mocautogroup.com.
6: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
7: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
9: Papà, Jiffy è per i grandi?
10: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
11: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
12: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
13: Buonasera da Francesco Di Bruno. Violento nubifragio nel primo pomeriggio di oggi su Milano, con pioggia battente, forti raffiche di vento. Scattato il monitoraggio per i fiumi Seveso e Lambro, attive le squadre della Protezione Civile. Inchiesta arbitri, la Procura di Milano archivia Rocchi e l'Inter, nessun sistema di interferenze. Il club nero-azzurro è iscritto nel registro degli indagati ieri e contemporaneamente archiviato per i presunti favoreggiamenti, mandati ora agli atti alla giustizia sportiva e alla Procura Generale del CONI. Nuovo processo in vista per l'ex ministra Santanchè, le accuse, bancarotta di tre società e truffa allo Stato. Tra le contestazioni del dissesto, infatti, anche 3,3 milioni di debiti erariali non pagati, 4 milioni di dividendi e 2 milioni di compensi agli amministratori nonostante le crisi delle società. Mondiale di calcio, la Spagna è la prima finalista, questa sarà l'altra semifinale, Inghilterra e Argentina. Legge elettorale, maggioranza ancora divisa, bocciata alla Camera la modifica proposta dai Vannacciani. Sull'emendamento è arrivato il sì di Fratelli d'Italia, ma il no di Forza Italia e Lega. Ed è tutto, le news. Trono tra un'ora.
0: Buon pomeriggio, sono Roberto e questa è Dimensione Suono Soft. Un suggerimento per il tuo weekend, un appuntamento musicale fissato per sabato 18 luglio a Milano. È in programma un nuovo concerto a lume di candela all'insegna della musica di Ludovico Einaudi. L'appuntamento è inserito nel format di concerti Candle.

0: Light organizzati da Fever è a Villa Clerici in via Terruggia 814. Il pianista Luca Morelli è protagonista di un'esperienza musicale dal vivo e multisensoriale unica, illuminato dalla sola luce delle candele. Esegue una scaletta che include i maggiori successi di Ludovico Einaudi, da Le Onde a Divenire, da Nuvole Bianche a Una Mattina e molti altri. Info e biglietti sul sito feverapp.com.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
2: Ti amo è una parola troppo grande per me, ma troppo piccola per quello che provo per te.

0: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.
1: Sei tu che dai origine a quello che penso. La distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto.

0: Quel poco di ritmo, anche un po' spensierato, che ci fa tanto bene. Train con Hey Soul Sister su Dimensione Sono Soft.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
3: C'è chi vede un'auto e chi vede una storia che sta per iniziare.
4: Un viaggio, una scelta, un momento che cambia tutto.
3: Da oltre 40 anni Parisi Group non vende solo automobili, ascolta persone, costruisce fiducia, accompagna decisioni importanti.
4: Auto nuove e usate, officina, assicurazioni e noleggio a lungo termine. Tutto in un unico gruppo. Tutto fatto con competenza.
3: Parisi Group, a Monza, Cinisello e Concorezzo.
4: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero 1 nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
7: Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
9: Papà, Jiffy è per i grandi?
10: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
11: Noleggiare è bene con Jiffy. Conviene.
12: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
13: Da Denikar, il futuro è già qui, con 4 nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
12: EMC,
13: SUV, van e fuoristrada.
12: Photon,
13: i solidi pick-up.
12: Maxus,
13: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
12: Shangan,
13: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
14: Ciao patatina!
15: Ciao patatino!
14: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
15: E cioè?
14: Buona, ma non fritta.
15: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
16: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
17: Grande stile? C'è. Grande spazio pure. Grande autonomia e connessione? Naturalmente. Nuova grande Panda, proprio tutto grande. Tranne una cosa, il prezzo. Beh, quello è piccolissimo. Solo da Autochioda, nuova Fiat grande Panda può essere tua al prezzo promo netto di 19.900 euro con finanziamento. Regalati un'estate indimenticabile. Un prezzo piccolo piccolo per un'estate grande grande. Vieni a provarla da Autochioda in via Vespucci 2 a Mezzo. Autochioda, e parti alla grande.
18: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro e puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
19: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Bogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
20: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
21: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
22: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
1: Dimensione Suono Soft.

batteria, tastiere, basso, archi e l'inconfondibile voce di Raff.

Tanto stile, tanto swing, tanto jazz e poi ci sorprende anche con una dolce ballad come questa. Michael Bublé con Lost nel pomeriggio di Dimensione Sonosoft. Classico italiano e voce unica. Con Domani è un altro giorno, Ornella Vanoni.

0: L'emozione è sempre grande ogni volta che riascoltiamo la sua voce e ascoltiamo i suoi capolavori. Con L'anno che verrà su Dimensione Sonosoft, Lucio Dalla.
1: Sara sorride per la qualità, Luca per la gentilezza e la convenienza e Lucia sorride per i progetti che sostengono le donne. Da Ace ogni vostro sorriso racconta di noi. Gigi sorride perché ora Ace è vicina a casa sua, a Codogno in Viale Guglielmo Marconi 21/F. E questo sabato fai anche tu la spesa lì. La colazione te la offre Ace.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Ci sono cose che vorresti tornassero.
4: Come le vacanze.
3: O un bel vantaggio.
4: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.

0: Vendita di Rovato, l'ottavo cash and carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash and carry Migros, professione Oreca.
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
2: Non chiamate la solo auto, la nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana. Molto più di una berlina compatta, è la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super, da 109 euro al mese inizia a pagarla nel 2027. Tan fisso 5,99, TAE GOT 55%. Inutile raccontarlo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI, sali a bordo del futuro. Info su mocautogroup.com.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Buonasera da Francesco Di Bruno. Inchiesta arbitri, la procura di Milano archivia Rocchi e l'Inter, nessun sistema di interferenze. Il club nero-azzurro è iscritto nel registro degli indagati ieri e contemporaneamente archiviato per i presunti favoreggiamenti, mandati gli atti ora alla giustizia sportiva e alla procura generale del CONI. Nuovo processo in vista per l'ex ministra Santanchè, chiuse le indagini sulla bancarotta di tre società e per una truffa allo Stato. Tra le contestazioni del dissesto anche 3,3 milioni di debiti erariali non pagati, 4 milioni di dividendi e 2 milioni di compensi agli amministratori nonostante le crisi delle società. Il Comune di Milano ha revocato l'autorizzazione a Bird perché i monopattini in sharing non hanno la targa. Mondiale di calcio, è la Spagna la prima finalista, questa sera l'altra semifinale Inghilterra-Argentina. La Cassazione ha confermato la condanna per Mario Roggero, il gioielliere piemontese che uccise due rapinatori. La Suprema Corte ha respinto il ricorso, rendendo definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi di reclusione per il commerciante. Ci occupiamo ora di legge elettorale, lo facciamo con il direttore Enrico Mentana.
5: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
6: Le ultime notizie, la cronaca di questa giornata del day after ci confermano, cronache e notizie, che la situazione politica resta frammentatissima e caotica. Dopo il clamoroso voto contro l'emendamento voluto da Giorgia Meloni e dal governo sulla reintroduzione delle preferenze nella prossima legge elettorale. Si continua a votare su ordini del giorno e emendamenti, ma è chiaro ed è evidente che tutti aspettano di vedere che cosa potrà succedere. C'è già chi parla della possibilità che, una volta passato in qualche modo alla Camera, il provvedimento vada su una sorta di binario morto o di attesa prima del passaggio al Senato. Perché è chiaro ed evidente che la questione è politica: o si chiarifica la situazione nel centrodestra, dove ci sono stati forse addirittura una cinquantina di franchi tiratori ieri nel voto che ha affossato l'emendamento, o si chiarifica la situazione, oppure ci vuole un chiarimento politico, non nell'oscuro di un voto segreto, qualcosa a viso aperto, con i volti di Meloni, di Salvini, di Tajani e del convitato di pietra, ovviamente, generale Vannacci.
5: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
7: Buonasera, ringrazio la redazione per gli aggiornamenti e a te auguro buon ascolto con i dolci successi di Dimensione Suono Soft. Io sono Roberto e anche oggi ti accompagnerò fino alle 21. Ascoltiamo ora un nuovo aforisma d'amore, poi non un artista ma bensì due. Miguel Bosé insieme a Shakira con Si tu no vuelves.
5: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
8: Nell'assoluta solitudine di queste ore del mattino, un brivido mi attraversa lungo la schiena. Ti penso, ho voglia di te, ho desiderio di amarti, darti quel bacio che ancora non ti ho dato, sentirti abbandonare nelle mie braccia e coccolarti affinché il nostro corpo diventi un tutt'uno. Ho voglia di te e del tuo sguardo che mi racconta

quanto sei felice mentre sei con me.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: La voce unica di Celine Dion con A New Day Has Come nella sera di Dimensione Sono Soft. E nell'ultimo appuntamento Good Life di oggi, questa sera parleremo di lanterne che insegnano a ricordare.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami. Scelta da te.
2: Stai per uscire a correre e l'orticaria ti tormenta? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
3: Non voglio essere fritto!
4: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
3: E gli altri?
4: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
5: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
6: C'è chi vede un'auto
7: e chi vede una storia che sta per iniziare.
8: Un viaggio, una scelta, un momento che cambia tutto.
9: Da oltre 40 anni Parisi Group non vende solo automobili, ascolta persone, costruisce fiducia, accompagna decisioni importanti.
10: Auto nuove usate, officina, assicurazioni e noleggio a lungo termine. Tutto in un unico gruppo, tutto fatto con competenza.
9: Parisi Group, a Monza, Cinisello e Concorezzo.
11: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
12: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
13: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
14: Da Denikar, il futuro è già qui, con 4 nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
13: EMC,
14: SUV, van e fuoristrada.
13: Foton,
14: i solidi pick-up.
13: Maxus,
14: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
13: Shangan,
14: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
15: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
16: Al ristorante Terraferma il pesce crudo è emozione pura.
17: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
16: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
17: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
16: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
18: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
19: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
20: Info e sedi su Renault.com.
21: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
22: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
23: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
24: Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
22: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
25: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
26: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
27: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
28: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
0: Nelle prossime ore il passaggio di una perturbazione porterà dei fenomeni sul Piemonte e sulla Lombardia, localmente anche di forte intensità con la possibilità di locali grandinate. E nella giornata di giovedì torneranno ampie zone di sereno inizialmente su entrambe le regioni dove prevarrà il sole. Segnaliamo poi nel corso del pomeriggio sera qualche isolato piovasco, specialmente sui settori alpini di ambedue le regioni. Le temperature massime su Torino e Milano toccheranno i 33 gradi. Con questo è tutto, dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: quell'album capolavoro dalla prima nota all'ultima, da Thriller, Michael Jackson con Human Nature nella sera di Dimensione Sono Soft. Ed ora siamo all'ultimo appuntamento Good Life di oggi e trattiamo questa sera questo argomento. A metà luglio, in molte regioni del Giappone, si celebra l'Obon, una delle festività più importanti dedicate al ricordo degli antenati. Secondo la tradizione, gli spiriti dei defunti tornano simbolicamente a visitare le proprie famiglie, che li onorano accendendo lanterne, talvolta lasciate galleggiare sull'acqua. Le famiglie si riuniscono, visitano i cimiteri e curano le tombe, rafforzando così il legame con il passato. Di origine buddista, l'Obon incorpora anche tradizioni più antiche ed è oggi una ricorrenza profondamente sentita. Il suo messaggio invita a coltivare memoria e gratitudine, valorizzando gli affetti e il ricordo di chi ci ha preceduto.
1: Dimensione Suono Soft.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

Una cover, la versione cantata da Rod Stewart del classico What a Wonderful World, ci porta al termine della nostra terza ora insieme, quindi tra pochissimo tornerà la redazione per le ultime notizie dalla città e dal mondo.

0: Vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
1: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare, fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi. Come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
2: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano per tutto il mese di luglio. Nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari visita autorigoldi.it. Autorigoldi! A Milano dal 1906.
3: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
5: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
6: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
7: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Buonasera da Francesco Di Bruno. Nuovo processo in vista per l'ex ministra Santanchè. Chiuse infatti le indagini su bancarotta di tre società e truffa allo Stato. Tra le contestazioni del dissesto anche 3,3 milioni di debiti erariali non pagati. L'inchiesta arbitri, ora la Procura di Milano archivia Rocchi e l'Inter, non esiste alcun sistema di interferenze, il club nerazzurro iscritto nel registro degli indagati ieri è contemporaneamente archiviato per i presunti favoreggiamenti, intanto sono stati mandati gli atti alla giustizia sportiva e alla Procura Generale del CONI. Fa il bagno nel Parco delle Cave a Milano e non riemerge, morta la donna di 49 anni che era stata recuperata dai soccorritori. Il Comune di Milano ha revocato l'autorizzazione a Bird perché i monopattini in sharing non hanno la targa. Mondiale di calcio, la prima finalista è la Spagna che ieri ha battuto la Francia 2-0, questa sera l'altra semifinale tra Inghilterra e Argentina. La Cassazione ha confermato la condanna per Mario Roggero, il gioielliere piemontese che uccise due rapinatori. Ed è tutto, le news, tra un'ora.
9: Buonasera a te, sono Roberto e questa è Dimensione Suono Soft, pronto a tornare alla nostra musica con i successi di ieri e di oggi che ti accompagnano ogni giorno in diretta dalle 6 fino alle 21. In questo caso, dopo un nuovo aforisma d'amore, ci concederemo un pochettino di ritmo con una canzone storica, John Paul Young con Love is in the Air.
10: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
11: Ci innamoriamo di chi ci guarda dentro e non si spaventa.

allegria. Sei il gran diffidente mentre fingi simpatia. Come un terremoto in un deserto che crolla tutto ed io son morto e nessuno se ne è accorto.

0: notte la mia.
1: Recentemente ha concluso il suo fortunatissimo tour 2026 e per noi di Dimensione Sono Soft è sempre un piacere proporti i suoi successi. Tiziano Ferro con Alla mia età.
2: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere a portata di mano.
3: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
4: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
5: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
6: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
5: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
6: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
5: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
7: Ciao Sara.
8: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
7: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
8: Wow, e i costi?
7: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800 800 747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
9: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
10: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
11: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
12: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
13: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
14: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
15: Saldi? No! Dacci 4 divani! Super saldi fino al 60%! Su divani, poltrone relax, letti e materassi! E incredibili offerte sui prodotti in pronta consegna! Vieni a scoprire il nostro nuovo showroom e il nuovissimo reparto con le super occasioni. Prezzi imperdibili ma con la garanzia della qualità C4. Approfitta dei saldi al 60% con finanziamento a interessi zero e paghi da gennaio 2027. C4 Divani è a Villa Cortese, sulla provinciale Legnano in Veruno.
16: C4 Divani da
15: C4.it.
17: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
18: Da Denikar, il futuro è già qui, con 4 nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
17: EM
0: SUV.
19: SUV Vane Fuoristrada.
20: Photon.
19: I solidi pick-up.
20: Maxus.
19: Pick-up e veicoli commerciali leggeri.
20: Shangan.
19: Le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
21: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
22: Nelle prossime ore il passaggio di una perturbazione porterà dei fenomeni sul Piemonte e sulla Lombardia, localmente anche di forte intensità con la possibilità di locali grandinate. E nella giornata di giovedì torneranno ampie zone di sereno inizialmente su entrambe le regioni dove prevarrà il sole. Segnaliamo poi nel corso del pomeriggio sera qualche isolato piovasco, specialmente sui settori alpini di ambedue le regioni. Le temperature massime su Torino e Milano toccheranno i 33 gradi. Con questo è tutto, dettagli sull'app di Trebi Meteo.

perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

artista immenso e una canzone bellissima, colonna sonora di un film altrettanto splendido. Bruce Springsteen con Streets of Philadelphia nella sera di Dimensione Sono Soft. Ma lo sai che cosa succede con noi? Che un classico tira l'altro. E allora ecco, Lionel Richie, All Night Long.

Così, tanto per concludere un appuntamento musicale con una voce strepitosa e unica, Mina con Volami nel cuore. Eh sì, anche per oggi siamo già al momento dei saluti. Sono Roberto, ti ringrazio per l'ascolto. Tra pochissimo, ultimo spazio dedicato all'informazione, poi a seguire.

0: veramente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Gita fuori porta, ma l'orticaria non ti dà tregua? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
2: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
3: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
2: Qualche esempio?
3: Fiat Pandina da 12.490 euro.
2: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
3: Peugeot 208 da 17.990.
2: Opel Corsa YS 100 cavalli da 14.990.
3: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
2: Info su denicar.it.
4: Dove si va in vacanza?
5: Prima tappa Brick OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
4: E poi in viaggio?
5: No, in giardino. Con gli sconti Brick OK la vacanza ce la portiamo in casa.
4: Riposo vero?
5: Fatica zero.
4: Brick OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.
6: Brick OK, più vicino a te.
7: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliriccelli.com.
8: Ci hanno detto di non dire offerta pazzesca!
9: Di non dire irripetibile!
8: E soprattutto di non dire
9: incredibile!
3: Però spiegateci come dovremmo definirla. Solo a luglio da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq tua in pronta consegna con anticipo zero, tasso zero e rate da 209 euro al mese.
8: E in più 1000 euro di carburante, inclusi!
9: Incredibile!
8: Chiamatela come volete, noi la chiamiamo offerta di luglio di Autorigol di Skoda Milano.
10: Autorigoldi!
3: A Milano dal 1906.
11: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
12: Buonasera da Francesco Di Bruno. Un nuovo processo in vista per l'ex ministra Santanchè. Verso la chiusura, infatti, le indagini sulla bancarotta di tre società e su una truffa allo Stato. Tra le contestazioni del dissesto, infatti, anche 3,3 milioni di debiti erariali non pagati. E poi l'inchiesta arbitri con la Procura di Milano che chiede l'archiviazione per Rocchi e per l'Inter. Nessun sistema di interferenza individuato. Inviati gli atti alla giustizia sportiva e alla Procura Generale del CONI. La cronaca: fa il bagno nel parco delle Cava a Milano e non riemerge. È morta la donna di 49 anni che era stata recuperata dai soccorritori. Il Comune di Milano ha revocato l'autorizzazione a Bird perché i monopattini in sharing non hanno la targa. Mondiale di calcio, la prima finalista è la Spagna che ieri ha battuto la Francia. Si conoscerà questa sera l'altra finalista, alle 21 in campo, Inghilterra contro Argentina. La Cassazione ha confermato la condanna per Mario Ruggero, il gioielliere piemontese che uccise due rapinatori. La Suprema Corte ha respinto il ricorso, rendendo definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi. Legge elettorale, maggioranza ancora divisa, bocciata alla Camera la modifica proposta dai Vannacciani, via libera unanime invece al voto per i fuorisede. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
11: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
13: Non ci si innamora mai di chi è perfetto per noi, ma di chi, in un determinato momento della vita, ci dà le emozioni di cui avevamo bisogno.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Dove si va in vacanza?
3: Prima tappa Brick OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
2: E poi in viaggio?
3: No, in giardino. Con gli sconti Brick OK la vacanza ce la portiamo in casa.
2: Riposo vero?
3: Fatica zero.
2: Brick OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.
4: Brick OK, più vicino a te.
5: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
6: Grande stile? C'è. Grande spazio pure. Grande autonomia e connessione? Naturalmente. Nuova grande Panda, proprio tutto grande. Tranne una cosa, il prezzo. Beh, quello è piccolissimo. Solo da Autochioda, nuova Fiat Grande Panda può essere tua al prezzo promo netto di 19.900 euro con finanziamento. Regalati un'estate indimenticabile. Un prezzo piccolo piccolo per un'estate grande grande. Vieni a provarla da Autochioda in via Vespucci 2 a Melzo. Autochioda, e parti alla grande.
7: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliriccelli.com.
8: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com. Da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
9: Il fuoco è imprevedibile, la sicurezza no. Per questo GDS da 35 anni è in prima linea per proteggere aziende, edifici e persone con impianti antincendio, assistenza rapida e formazione certificata. GDS, da 35 anni, la tua tutela efficace contro il fuoco. Alissone in via del Commercio 2, gdsantincendio.it.
10: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie all'Head Up Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
11: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA 304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.

0: ebicc.it o 800 800 747. Per condizioni contrattuali si veda iEBCC presso le sedi.
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
3: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
4: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
5: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
6: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
7: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
8: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
7: Qualche esempio?
8: Fiat Pandina da 12.490 euro.
7: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
8: Peugeot 208 da 17.990.
7: Opel Corsa YS 100 cavalli da 14.990.
8: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
7: Info su denicar.it.
9: Tutta la notte

chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigoldi Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari visita autorigoldi.it. Autorigoldi! A Milano dal 1906.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Pensavo di sapere tutto sull'amore. Ma è solo da quando faccio parte della tua vita che ho imparato ad amare.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

incanto. E se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo

sorriso dei giganti, sulla tua bocca sta in un angolo ed è puro incanto. Intanto scatto.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Chiamatela solo auto, la nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana. Molto più di una berlina compatta, è la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super, da 109 euro al mese inizia a pagarla nel 2027, tan fisso 5,99 e TAE GOTE 55%. Inutile raccontarlo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI, sali a bordo del futuro. Info su mocautogroup.com.
3: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
4: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
3: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
4: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
3: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
4: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
6: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOTE 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile e financial services. Info e condizioni in sede.
7: Info e sedi su Renord.com.
8: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiaDelserramento.it.
9: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
10: Da Denikar, il futuro è già qui, con 4 nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
9: EMC,
10: SUV, van e fuoristrada.
9: Photon,
10: i solidi pick-up.
9: Maxus,
10: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
9: Shangan,
10: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
1: Canzoni d'amore.

Ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani. La tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore, fatte a pezzi da un profumo buono. Il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita. Il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra storia che non

miei improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco. I tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembrerà

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Saldi? No! Dacci quattro divani! Super saldi fino al 60%! Su divani, poltrone relax, letti e materassi! E incredibili offerte sui prodotti in pronta consegna! Vieni a scoprire il nostro nuovo showroom e il nuovissimo reparto con le super occasioni! Prezzi imperdibili ma con la garanzia della qualità C4! Approfitta dei saldi al 60% con finanziamento a interessi zero e paghi da gennaio 2027! C4 Divani è a Villa Cortese, sulla provinciale Legnano in Veruno.
3: C4 Divani da vivere.
2: C4.it.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: L'eternità è il luogo dove il tempo è innamorato.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
0: Successi appassionanti. Un'emozione unica. Canzoni d'amore con dimensione suono soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Amare qualcuno significa vedere un miracolo invisibile agli altri.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

Poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai. Resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo, c'è qualcosa che mi blocca.